0: alternano con esternazioni estemporanee, che dire Ilaria? Contemplata questa simile tensione mi sorge un interrogativo se il nulla di fatto costituisce il risultato di una perfezione tattica, ovvero se viceversa, diciamo così, fenomeno di un risultato escatologico costituito a priori.
1: Giustamente, come dice il presidente, scatologico, palingenetico del coso, il pareggio ci sta tutto.
2: De gustibus non disputando mensa, no?
1: Mensa sana è in corpore sano.
3: E che c'entra?
1: Lui può parlare latino, io non posso parlare.
3: Ma lui è il presidente.
1: Che significa? De castibus propria est melius, diceva Socrate.
2: Tertium non datur, eh?
1: Dura lex se de lex.
2: Condicio sine qua non.
1: Vox populi vox dei.
2: Cogito ergo sum, in hoc signo vinces, per aspera d'astra.
3: Fiato alle trombe.
4: Nunzio vobis gaudium magnum, habemus lotito.

0: Crosby, Stills, Nash & Young con questa Ohio nell'album Déjà Vu, la cantavano nel 1970, proprio nel mese d'ottobre. È una canzone che comincia con i soldati di Nixon che attaccano un'università, insomma scene che stiamo vedendo purtroppo in giro per il mondo anche in questi tempi. Ma la cosa che avvenne proprio nell'ottobre del 1970 è che fecero questo concerto di fronte a un pubblico nel quale in prima fila c'era un reduce del Vietnam che non aveva una gamba, il quale cantò tutta la canzone insieme a loro e poi disse: fate bene a cantarla per evitare che ci siano di nuovo le guerre in Vietnam. E David Crosby, che tra l'altro è il figlio del grande Floyd Crosby, il direttore della fotografia di Ombre Rosse, si mise a piangere. Una scena che non avviene tanto spesso nei concerti, ma che dà l'idea di quanto il Vietnam fosse vissuto all'epoca, così come forse altre guerre sono vissute oggi. Allora, Erika Favaro, abbiamo degli ospiti e abbiamo anche un numero di telefono. Pensate un po', il numero di telefono lo dico io. Vai. È 335 56 34 296. Vai.
1: Allora diamo il benvenuto a Gianfranco Cabiddu, bentornato.
2: Ciao, grazie.
1: Party, ciao, e con te c'è Jack Scinardo.
3: Ciao, ciao.
1: Buonasera, bentornato anche a te, Jack.
3: Grazie.
1: Perché anche tu eri già stato con noi per una puntata che a Factory nella prima stagione avevamo dedicato proprio al progetto Campus, che quindi ritorna, continua con le iniziative dedicate alla musica per cinema, e siamo qui insieme quindi per presentare le serate che si terranno il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema di Roma,
2: sì,
1: in collaborazione con SIAE. Gianfranco,
2: con SIAE, con voi,
1: con Radio 3, esatto.
2: Con la Cineteca del CSC, perché Campus è una sorta di startup che non finisce mai, nel senso che stiamo mandando avanti da 7 anni in attesa che finiscano i lavori per Casa del CSC, perché Campus è una sorta di startup che non finisce mai, nel senso che stiamo mandando avanti da 7 anni in attesa che finiscano i lavori per la sede, nella speranza che diventi

0: quasi mai a contatto. Cioè io il primo anno che ho insegnato al centro sperimentale, oramai 9 anni fa, mi sono reso conto che i rapporti dei registi coi musicisti erano o amicali perché erano amici, certo, oppure erano da playlist. Allora ho detto: ma scusa, ma come lavorate per pensare alla scenografia, per pensare al coso? Bisogna pensare già dal progetto di film a che musica, a che suono ci avrà il film. E quindi c'era allora Caterina D'Amico, gli ho chiesto: ma io faccio un festival che è dedicato proprio a un regista e un musicista, è un festival di musica per cinema
1: che si chiama
0: Creusa de Ma, a Carlo Forte,
1: bellissimo titolo,
0: a Carlo Forte, perché si parla genovese a Carlo Forte, anche un'isola sarda dove si parla genovese. Allora gli ho detto: se mi dai tutti i ragazzi io li porto al festival, almeno si mischiano con quelli che vengono perché vogliono fare la musica applicata al cinema. E quindi è iniziato così. La Regione Sardegna mi ha dato fiducia, il progetto è quello di aprire una sede, un polo di formazione dove si possano, diciamo, iniziare a collaborare i ragazzi, e loro più o meno tutti quelli che accompagneranno e sonorizzeranno le due serate di film muti alla Casa del Cinema, il 22 e il 23, sono più o meno tutti transitati da campus, che vuol dire fare un viaggio in nave, arrivare in un'isola, perdere tempo, che è l'idea migliore per stare insieme, imparare a conoscersi, perché bisogna avere fiducia per lavorare insieme.
1: Sentiamo da Jack Sinardo se pensa di aver perso tempo partecipando a questo progetto.
2: Assolutamente no, io penso che una realtà del genere in Italia non esiste. È un linguaggio completamente che si affaccia un po' su una mentalità, secondo me, un po' anche extraeuropea, ed è qualcosa di veramente interessante e unico. Quello che io ho fatto è stato, come tanti dei miei colleghi, se così si possono chiamare, perché poi alla fine
3: sì,
2: eravamo amici, perché questa è poi la mentalità che ci hanno un po' anche indotto per il festival. Cioè lì non andiamo per fare i compitini a casa, cioè noi eravamo tutti studenti un po' presi dai conservatori, da queste realtà didattiche. Questo è stato, mi piace chiamarlo un corso intensivo, un master, anche quello che potrebbe poi in futuro diventare, perché ci ha permesso di entrare in contatto con persone che sono compositori per il cinema. Quindi noi abbiamo anche lì la parola studiato, noi abbiamo un po' appreso, in realtà noi abbiamo un po' assorbito come delle spugne tutto quello che era la competenza, sempre in questa maniera tu per tu, cioè non c'era ti do del lei, era proprio un viversela da vicino. Quindi è stato sicuramente qualcosa che almeno a me personalmente mi ha permesso di fare quell'upgrade a livello compositivo con l'immagine, diverso sicuramente mi ha introdotto in questo mondo.
3: E dicevamo che le serate sono due: la prima è serata d'avanguardia, sì, e la seconda invece le pioniere o il cinema al femminile. Possiamo
1: allora,
3: dare
1: sì,
3: qualche idea agli ascoltatori?
1: Serate d'avanguardia è dovuta al fatto che il cinema, essendo nato all'inizio del Novecento, nel primo inizio del Novecento, le avanguardie storiche, Dada, futurismo, surrealismo e così via, hanno avuto un sacco di legami con il cinema, no? Basta pensare all'espressionismo per quanto riguarda la Germania, basta pensare a Buñuel per quanto riguarda il surrealismo. E in Italia, diciamo, i nessi erano soprattutto con il futurismo. C'è Thais di Anto Giulio Bregaglia, che diciamo è forse il film futurista più famoso, ed è un film ancora oggi impressionante dal punto di vista delle visioni che propone. Le donne nel cinema, insomma, quest'anno è stato un po' l'anno di Elvira Notari, sì, no? La produttrice e regista napoletana che ha girato un po' in tutto il mondo, che quest'anno è stata celebrata perché era il 150esimo della nascita, insomma, e ha avuto grande eco nei festival internazionali e così via. Anche lei appunto sarà musicata ex novo da questi giovani cineasti. Sono dei film che vale la pena vederli perché sono molto interessanti, perché raccontano due fenomeni diversi. Cioè, diciamo, il fatto per esempio che ci fossero tante donne registe non è così noto, ce ne sono molte più allora di adesso. E l'altro è invece la questione dei nessi con le avanguardie. Vale la pena di vederli, vale la pena di vederli anche perché il lavoro che avete fatto credo che sia proprio un lavoro che va in questa direzione, cioè di valorizzare gli aspetti, diciamo, intertestuali che possono intercorrere tra la musica che farete e i film che verranno proiettati. Sì.

0: Se da un lato loro lavorano sia sui film a soggetto, il lavoro sul cinema muto è molto interessante perché il cinema non è mai stato muto,
1: certo.
0: In realtà ha sempre avuto gli accompagnamenti e addirittura le voci fuori campo, però è un modo che lascia una grande libertà ai musicisti, perché devono imparare a leggere un film, imparare a capirne gli interstizi, certo. Le emozioni, e sottolineare senza sovrapporsi e senza usarlo come se fosse, diciamo, un video di un concerto rock, ma devono rispettare il racconto che va sullo schermo. Quindi è un esercizio di umiltà, è un esercizio di amore verso il cinema, è un esercizio, poi io dico non è un esercizio, ma è proprio una performance. Per cui sono molto contento di questa occasione che ci è stata data.
2: E quindi la prima fase di questo processo creativo in cui ci si mette al servizio delle immagini, qual è?
1: Brainstorming. La parola l'ha detta Gianfranco, è l'amore per il cinema, è un po' anche l'amore che si vuole dare, che è quello che diceva anche lui, cioè non andiamo a fare dei tappeti sonori, oggi li chiamano tappeti.
3: Sì. La musica da supermercato, insomma, quella roba lì.
1: Perché tanto il film è muto, no? Quindi non hai dialoghi da sovrastare con la musica, quindi vai a fare il tappeto, il colore, quella roba lì sonora. No, perché anche noi abbiamo detto non dobbiamo andare lì e gemmare come se fossimo al pub, cioè noi dobbiamo fare i compositori che scrivono dei temi per quel film inediti, e noi siamo in sette, siamo tra l'altro anche parità di genere, quindi questa cosa è anche,
0: sì.
1: Si può dire in radio una ficata, sì, si può dire,
3: si può dire.
1: Quindi andremo sicuramente a comporre dei temi e tutto quello che associerà la musica e l'immagine a livello autoriale, quindi saranno due pesi con queste misure chiaramente bilanciate.
2: Ricordiamo anche i nomi di tutti, allora, i ragazzi e le ragazze coinvolte, le compositrici e i compositori sono Anna Balestrieri, Raffaello Basiglio, Francesco Di Grazia, Riccardo Ricci, Jack Scinardo, Alice Zecchinelli che stiamo per salutare, poi ci sarà Ginevra Nervi che si occupa della concertazione, poi capiremo bene il suo ruolo così importante, ma prima ascoltiamo una clip musicale, ascoltiamo il tema di Gioia Mia di Margherita Spampinato.
3: Motivo.
2: Adesso lo capiremo non appena rientriamo in studio.

0: E abbiamo sentito la musica di Gioia Mia di Margherita Spampinato, uno dei film che avevamo selezionato per il nostro progetto Opera Prima, proprio perché è stata composta dalla nostra ospite Alice Zecchinelli, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta Alice. Grazie.
1: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Alice.
0: Grazie. Ciao, grazie per essere con noi. Allora, iniziamo da qui, poi ci dirai qualcosa ovviamente su quello che andremo a vivere in sala il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema, ma prima ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza con Margherita Spampinato, com'è andata, come hai lavorato a questo progetto che insomma ha avuto così tanto successo? Poi il film è stato amato da molti e molte.
1: Beh, intanto prima di tutto è stato molto entusiasmante, perché le immagini di partenza erano talmente piene di calore, di delicatezza, di amore, che insomma è difficile raccontarlo, perché a volte forse la cosa principale da fare è un po' abbandonare anche quello che uno pensa di sapere e in qualche modo lasciarsi sorprendere, darsi la possibilità anche di essere semplice con poche note, perché le immagini parlano già da sole, e quando parlano da sole non serve molto.
2: E infatti la cosa bella, Alice Zecchinelli, di Gioia Mia è proprio quella, che è un film che è tutto misurato, cioè quello che è necessario per trasmettere le emozioni, per far interessare al racconto, e anche la musica segue questa linea, quindi diciamo che l'operazione è perfettamente riuscita, e questa musica è stata anch'essa una componente importante del grande successo di questo film, che trovo uno dei più belli dell'anno. Prima Jack Sinardo, parlando della serata che il 22 e il 23 ci saranno alla Casa del Cinema di Film Muti, parlava che musicare un film parte da un gesto di amore e anche di conoscenza. Ci racconti un pochettino com'è stato il tuo avvicinamento a questi film, quali in particolare hai contribuito a musicare?
3: Allora,
2: sentiamo Alice prima.
3: Sì, ok, scusa.
1: No, vai Jack, se vuoi tu poi puoi andare.
2: Tutte e due andate, tutte e due. Vai. Prima Alice però.
0: Iniziamo con Alice.
1: Beh, molto diciamo che la maggior parte delle volte appunto ci deve essere una risonanza emotiva e interiore probabilmente con un tuo vissuto, cioè in qualche modo bisogna attingere al proprio vissuto e fare in modo che questo si sincronizzi con quello che stai vedendo. Tante volte basta un dettaglio, un'inquadratura, uno sguardo, anche un uso della luce, sia nel cinema muto che nel cinema insomma non certo. Muto, quindi è sempre, per me in generale, è sempre un approccio sensoriale, anche perché appunto è un approccio che cerca di fidarsi della percezione di quello che sente, e deve anche accettare di non sapere quello che sta facendo, perché poi se uno si butta, comincia a danzare, comincia a volteggiare, a navigare, e poi sì, la destinazione è importante, però diciamo, noi che lavoriamo con la percezione tante volte dobbiamo appunto agire di labor lime, cioè agire di sottrazione, tagliare, perché poi la maggior parte del tempo le immagini sono già molto evocative, e quindi tante volte il vero lavoro è fare in modo di esaltarle dicendo meno, dando quella sfumatura magari anche emotiva attraverso una sequenza di accordi, attraverso, come diceva prima Jack, una melodia, insomma qualcosa che esalti, che le lasci respirare, che fraseggi, si entri in relazione con loro fraseggiando, proprio come a me piace appunto immaginarla come una danza, la musica che entra in relazione con le immagini e si crea un altro sistema.
2: Cercinardo, invece qual è stato il tuo approccio?
3: Il mio approccio, mi avevi chiesto pure un titolo.
2: Sì, certo.
3: Perché qua c'avevo Luigi Maggi, la bambola vivente, che vede pure Alice. Il mio approccio è sicuramente molto... Io sono violoncellista, sì. Quindi il mio approccio è un po' più... a me piace immaginare la musica suonandola, quindi il mio approccio è sempre, quando vedo un film, un'immagine... Sicuramente dopo aver preso il tempo un po' di timing, di montaggio, eccetera, eccetera, diciamo, il mio obiettivo è sempre quello un po' di suonarci di sopra, piuttosto che magari andare lì a ragionare che armonia devo utilizzare, cioè quello viene poi in una seconda fase. Il mio approccio è sempre quello di cosa provo qui, come devo suonare qui, come devo andare a creare un po' quelle dinamiche lì. Quindi stiamo percorrendo una strada e un lavoro insieme con i ragazzi, che tra l'altro non ci conosciamo con alcuni, quindi sarà anche questo
2: un appuntamento al buio, sì, creato
3: dal grande Gianfranco Gian. Sì, sì.
2: Allora, 22-23 ottobre, giovedì e venerdì della settimana prossima, ore 18:30, Casa del Cinema, ingresso libero, serate di film muti musicati. Gianfranco Cabiddu, che i corsi quest'anno del tuo lavoro, della tua scuola?
4: Ma intanto il propedeutico lo abbiamo fatto a Carloforte, sì, quest'estate, poi sì, si dovrebbe iniziare da novembre con i pitch sulle sceneggiature, quindi si sono già conosciuti. Quindi, almeno in
2: famoso appuntamento al buio, non è più al buio.
4: Non è più al buio, però adesso si devono mettere, diciamo, a trovarsi su questi temi, sul lavoro, un po' come loro. Adesso c'è un brainstorming, certo, gigantesco, perché a uno piace più una cosa, uno porta, certo, una musica, certo, un'altra, e ci piace anche che loro si mischino in varie annate, perché è anche un po' la logica dei loro docenti. Noi vanno da loro molti docenti, perché se no uno diventa una specie, c'è il rischio diventi una fotocopia del maestro, invece più docenti hanno, più trovano quel suono e quella musica che parte da dentro, e sono più liberi poi in realtà, perché alla fine quello è fondamentale.
2: Un esperimento molto importante che dicevi nasce da un festival che si chiama Creusa de Ma, sì, e noi vi ringraziamo dando appuntamento a tutti al 22-23 ottobre alle 18:30 alla Casa del Cinema, proprio con la canzone di De André, che dà il nome al tuo, che è una delle più belle canzoni che ha fatto.
4: Sì.

0: negro dulce de lebre de acuti.
1: E ci siamo fatti cullare dalla voce di Fabrizio De André, dal suo modo che riusciva a collegare Genova e Sardegna, e quindi questa era Creusa De Ma. Adesso abbiamo con noi un ospite che salutiamo subito, Giulio San Giorgio. Ciao, bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao a tutti, buonasera.
3: Allora, Giulio San Giorgio, lo dico io il curriculum, è direttore di Fin TV, è direttore di Bianco e Nero, ha lavorato per 2 anni al Festival di Torino, dirige il Festival di Busto Arsizio e il Festival I 100 Occhi a Trieste, e adesso è impegnato nel Roma e Lazio in serie, una manifestazione che parte proprio dopodomani. Insomma, è uno super engagé e ciò nonostante
1: e ciò nonostante oggi indossa una nuova maschera, perché sei anche un produttore. Ci racconti la tua nuova avventura, Giulio San Giorgio, una nuova casa di produzione. Evviva!
2: Sì, evviva, evviva! Sì, in mezzo a tutte queste attività, appunto, ho pensato di aprire una piccola casa di produzione per aiutare un po' dei film di cui mi sono innamorato, dei film che sono molto diversi dai troppi e tanti film che vedo sempre, e quindi in qualche modo quando ho intercettato un paio di progetti che mi sembravano completamente diversi da tutto quello che vedo, che mi piace, ma un po' anche che mi ammorba, dopo un po' ho deciso di sposare queste due follie di cui veramente mi sono molto innamorato. Una è un lungometraggio di Giovanna Giuliani, un esordio di una performer e attrice teatrale, non solo, che ha girato per 10 anni un film sulle domeniche romane, domeniche passate in compagnia di spesso di una intellettuale, Fabrizia Di Stefano, che è una persona che ha scritto pagine importanti di politica queer, ma è anche e soprattutto un'impiegata comunale che stava abbandonando il comune per andare in pensione. Quindi si imparano tante cose sul fare l'impiegato comunale e sull'amare la domenica.
3: Ecco. Allora, Domenica Capitale era a Venezia alle Giornate degli Autori, dico bene?
2: Esatto, sì.
3: Allora,
2: esatto.
3: Ascoltiamone un brano, Domenica Capitale di Giovanna Giuliani, e poi continuiamo a parlare con Giulio San Giorgio che l'ha prodotto.
4: Il commissario straordinario. Senti, a me mi hanno fregato 14 milioni di recupero. Ti pare giusto?
5: In che senso?
4: E mo chiamo Alberto.
5: Perché ti hanno fregato?
4: Scusa, ho fatto. Io devo uscire ai 2. Va bene che sto arrivato tardi. Ma invece che ai 2 sono uscita ai 15:56. Quanto ne so?
5: È 1:56 in più.
4: E perché me l'hanno dato solo 1:45?
5: Beh, se ti avranno scalato un ritardo.
4: A me, ma allora me lo dà un buono passo.
5: Ecco, 1:56, sì, te lo devono dare. E ti hanno dato?
4: Carino sto fischietto.
5: Ti piace?
4: Mamma.
5: Però se è accoppiato anche con quelli che podano gli alberi è ancora meglio.
4: Ah, è bello.
6: Buona domenica.
7: Altrettanto, ma sappiamo le implicazioni.
3: Beh, trovo straordinario Domenica Capitale. Prima ricordavamo Giorgio Bracardi, insomma, sembra il dottor Marsala, che era un altro dei suoi personaggi, che era un dirigente Rai in pensione che entrava negli studi radiofonici come il nostro contando come stanno i microfoni. Così. Pensaci, Giulio San Giorgio, per lanciare Domenica Capitale puoi riprendere il dottor Marsala.
1: Giulio San Giorgio.
2: Sì, è una grande. Sì.
1: Prego, prego, vai.
2: No, dicevo che è un grande gesto d'amore sull'improduttività della domenica e sullo spazio della domenica come ripensamento anche politico delle cose, no? È un film contro la produttività ed è un'opera molto potente che mi piace molto. Scusate, vi ho interrotto.
1: No. Oh, quindi, volevamo capire quindi a che punto del progetto tu sei arrivato.
2: Ma io sono arrivato alla fine di tutto, nel senso che Giovanna ha girato questo film per 10 anni, frequentando questo personaggio, ma non solo, ovviamente, rimuginando, ripensando il progetto, facendosi proprio anche impossessare da queste voci che aveva registrato, come una sorta di... ci sono dei nastri di crap che lei pronuncia come una ventriloqua e che la impossessano un po' in queste domeniche di ripensamento improduttivo. E io sono arrivato a un punto per quando ho visto questo film ho detto basta, non lavorarci più, portiamolo fuori, diamogli una vita, perché secondo me il film doveva incontrare un pubblico e non solo il suo continuo ripensamento delle domeniche in cui si metteva a montare, incollare, strappare, ricucire, e quindi con tutta una cordata di produttori che sono entrati poi a loro volta, appunto Bad Take Film, che è la mia casa di produzione con Filippo Mauro Boni, ma poi Orta Film con Paolo Benzi, Enice, Fermento, abbiamo messo insieme tutta una squadra che in maniera anche qui improduttiva, ma si spera fertile, ha costruito il percorso di questo film che dovremmo portare in sala durante novembre.
1: Ecco, quindi allora la strada del film di queste domeniche continua. Invece l'altro progetto è un cortometraggio. L'altro progetto
2: sì,
1: che
2: è un
1: ti
2: cortometraggio,
1: aveva
2: acceso esatto, il cuore. Sì, è un cortometraggio di Chiara Toffoletto e Anaïs Landriscina, che sono due giovanissime filmmaker. È un progetto che io avevo seguito in una delle mie tante vite da critico, che è quella di fare il tutor di progetti in fase di sviluppo. È un film sul Delta del Po, su Goro, sull'invasione dei granchi blu che sono arrivati in qualche modo come corpo parassitario a reinventare e a cambiare il sistema, l'ecosistema del posto, e quindi anche in qualche modo l'economia, la vita delle persone che ci vive. Ma questo film, che è appunto un documentario un po' cangiante, mutante, un po' come il panorama che cambia con il granchio blu, racconta anche la storia di una persona che cambia nel tempo, una ragazza che ha un suo processo di formazione, e quindi paesaggio vero, documentato e racconto un po' interiore di fiction di questa persona stanno un po' insieme in un film anche qui che si muove tra il documentario, la finzione, lo sperimentale, per raccontare qualcosa che ha a che fare con un cambiamento, ma senza denunciarlo e piangendosi addosso, ma dicendo che in qualche modo bisogna abitarlo e certo, capire cosa si può fare in questo cambiamento.
3: Giulio San Giorgio, quando dici produco questo film, quanto, diciamo, qual è il budget di questi film? Cioè, e come trovate i soldi?
2: Ma allora,
3: quello che puoi dirci,
2: se
3: mettete
2: sì,
3: la calzamaglia e entrate nelle banche è meglio evitare.
2: No, diciamo che in questi due casi adesso stiamo lavorando a degli altri progetti con un piano finanziario, diciamo, più strutturato. In realtà questi due progetti fanno parte di una lunga frequentazione che ho con tanti registi che magari aiuto a chiudere i film, che mi chiedono consiglio, che aiuto strategicamente magari a portare in qualche festival.
3: Certo.
2: Sai, i registi tante volte, soprattutto di film così sperimentali, sono soli,
3: certo,
2: no? Vengono lasciati soli. Quindi molto spesso io, anche per una certa vocazione al martirio, cerco di aiutarli. E in questo caso abbiamo deciso di dare una struttura a questo aiuto.
3: E la struttura,
2: quindi questi
3: è
2: sono
3: la,
2: film
3: è
2: che la... sono stati fatti quasi totalmente da loro, cioè sono stati fatti da loro.
3: Certo.
2: E noi abbiamo messo dei soldi e delle maestranze,
3: certo,
2: delle operazioni per chiudere i film e adesso distribuirli, eccetera, eccetera.
3: E la tua società si chiama Bad Take.
2: Bad Take,
3: e
2: esatto.
3: Se uno vuole scriverti la trova, immagino, in rete.
2: Sì. Bad Take, siamo anche sui social, Instagram, bene, eccetera.
3: Grazie Giulio San Giorgio, grazie.
2: Grazie a voi, un grande abbraccio. Ciao. A presto.
3: Noi salutiamo anche Ginevra Nervi, che è stata una collaboratrice fondamentale per Gianfranco.
6: Sì, è una docente, ha fatto il primo corso che abbiamo fatto solo per donne musiciste, e qui c'ha, come dire, fa un po' da coordinatrice, perché tante idee arrivano da tutti quanti e bisogna fare un po' il semaforo per farle dal vivo.
1: Allora,
3: sigla, è finita. Erika, chi ha fatto la trasmissione?
1: Allora, ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci. In regia c'era Alessandro Boschi, Gianfranco Cabiddu, grazie.
3: Ciao Gianfranco.
6: Ciao.
1: E Jack Scinardo, grazie. Sì, Jack.
8: Grazie a voi.
1: Al telefono c'era Alice Zecchinelli.
3: Che le fa complimenti Luciano, che scrive da Quigliano: che musica, racconto di Alice, bravissima e tantissimi complimenti.
1: E poi abbiamo parlato con Giulio San Giorgio della sua nuova avventura produttiva. Grazie Steve della casa. Rimaniamo su Radio 3 qui insieme ad ascoltare.
3: Sì, Erika Favaro, stiamo a ascoltare Radio 3, ma soprattutto lunedì prossimo, ricordatevi, è Casa del Cinema alle ore 19. Siamo in diretta con Hollywood Party Factory.
1: Evviva!

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Johann Adolf Hasse, Quattro polacche, dal Klavier Buchlein für Anna Magdalena Bach, erroneamente attribuiti a Johann Sebastian Bach. In sol maggiore, in re minore, in sol minore, in fa maggiore. Nicholas McGegan, clavicordo.

0: Di Johann Adolf Hasse avete ascoltato Quattro polacche. Dal Klavierbuchlein fur Anna Magdalena Bach, erroneamente attribuiti a Johann Sebastian Bach. Nicholas McGegan, clavicordo.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore, D557. Allegro moderato, andante, allegro. Malcolm Bilson, fortepiano.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore di 557. Malcolm Bilson, fortepiano.
1: Dietrich Buxtehude. Canzona in Do maggiore. Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul.

0: di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Canzona in Do maggiore, Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul.
1: Maurice Ravel, Ballade de la Reine morte d'aimée, per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano. David Abramovitz, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Ballade de la Reine morte d'Aimée per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano, David Abramovitz, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, K16, composta tra il 1764 e il 1765. Molto allegro, andante, presto. Orchestra Amsterdam Baroque, diretta da Ton Koopman.

Era la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore, K16, di Wolfgang Amadeus Mozart. Ton Koopman ha diretto l'orchestra Amsterdam Baroque. Donald Swann, Surprise Symphony, parodia da Haydn, da The Hoffnung Festival, parte seconda. Filarmonia Orchestra, diretta da Tom Bergman.

Di Donna Swan avete ascoltato Surprise Symphony, parodia da Haydn, da The Hoffnung Festival, parte seconda. Filarmonia Orchestra, diretta da Tom Bergman.

0: Di Michel Corrette abbiamo ascoltato la Fürstenberg, ensemble d'Anguille diretti da Toby Miller.
1: Johann Sebastian Bach, Ouverture, seconda, in si minore, Bach Werkverzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourrée prima, seconda e prima. Polonaise double, Polonaise. Minuetto, Badinerie. Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Claude Debussy, Suite Bergamasque, Prelude, Menuet, Clair de Lune, Passepied, Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Suite Bergamasque, Roberto Cuminati, pianoforte.
1: Erich Wolfgang Korngold, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35, moderato nobile, romance andante, finale allegro assai vivace. Caroline Golding, violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Erich Wolfgang Korngold abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35, Caroline Golding violino, Berner Symphonieorchester, Kevin John Edusei direttore.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema vivace e variazioni dalla prima alla 33esima. Martin Helgen, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema, vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helmchen, pianoforte.
1: Benedetto Marcello, Arianna abbandonata, cantata. Prestissimo, adagio assai, in minuet presto, recitativo, dove misera dove, aria, come mai puoi. Recitativo, se fia che pensi, o caro, aria, che dolce fuoco in petto. Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.

0: guten Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Sterzing und dem Brenner Kolonnenverkehr und Stau wegen Arbeiten auf der Lueckbrücke. Im auf der Brenner Autobahn auf der Höhe Brixen fahren besteht ein Gegenverkehrsbereich wegen Arbeiten. Es gibt LKW-Staus in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Brixen und in Richtung Norden zwischen Bozen Nord und dem Brenner. Auch für den Leichtverkehr kommt es immer wieder zu Verzögerungen und Wartezeiten. Zu weiteren Verzögerungen wegen Arbeiten kommt es auf der Baseira Staatsstraße zwischen Quellenhof und St. Martin und auf der Jaufenbachstraße oberhalb von Kalch. Gute und sichere Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Un buon domenedì dalla redazione ladina della RAI de Busan, che è il titolo del notiziario anche mercoledì 14 di ottobre. La giunta provinciale Sabine Anger ha fatto una sentenza speciale a San Martin de Tor del Museum Ladin, con gli ottambolci della Valle des Ladines del Sud Tirol. Papa Leo XIV esema un tumore al fia bianco, dopo l'intervento di Anger le venute sdite duci appuntamenti del Papa ancina il 20 di ottobre. Il Consiglio dei Ministri a Roma allora fora una riforma del Codice della Strada, che è sparvet anter l'auto strafonga più autes a chi che non ha, assicura l'auto, tempes più curts per maner strafongas e documenti dell'auto digitei. Per la famiglia che le sa difficoltà economiche della letta alla carta statale di sostegno di 500 euro, i sentadini si vengono via a guardare il portale istituzionale del Comune de Busan. Metman domanda il sutiro la campagna per i vaccini contro le scoglies e anti-Covid in previsione della stagione fredda auta persone senza distinzione d'età o con un perfil a risec. Anche dalle sindrome di veni inaudà la mostra dal titolo Dolomites sul troi della geologia della Marevea. Il bite della Eves de Ronc, la Mason di Fassin, vil dar vita neva al veie manufat de Fassa. L'inaudazione la sarà in vender che ven 6 di ottobre dalle scatter domesdì del Museo Ladin. Con nasce il pa stories, poesies e legendes vemmeto asire un workshop creativ del Museo Ladin per chi che scriv. La se ferma do il prumzec l'esperienza di Laura Mayer tal tornoi de tennis da $125,000 a Lororei. E tenkerdora circa girà e non dalle la trasmissione di approfondimento in diretta Ladinia Life. Chislera i titoli e vegnon alla Neves. Deschedì la giunta provinciale si abbinan gernendena na sentenza speciale a San Martin de Tor con iot ambolch della Valle des Ladines del Sud Tirol. Al centro dell'attenzione le la questions centrelles della Valbadia e de Gardena in a collaborazione stretta anter la provincia e i comuns.
3: Sön l'ordin del de il sted più argument d'importanza por la popolazione e il svilup economic de trams les valades, d'anterater la mobilite e la sicurezza della strada della Valbadia, che va imporater sclutta la fin de madanter 24 e 25 ottobre.
4: Proprio pur taiendo i lines che morci o la calestia il kefer che rovina, e saim indomata sigu la strada della Valbadia. In scioince intervanch de Gardana, perché il tema della mobilità e dell'infrastruttura è un dar da sanatum. Dici noi vorremmo essere soliade, dici noi vorremmo essere soliade sicuri, e perché sia il trasporto pubblico, ma anche il trasporto individuale, ha bisogno di infrastrutture. E soprattutto in nostre due valade, Gardana e Badia.
3: Ha detto l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider, interviste da Mara Miribung. Giuda non era in c'è di trus la roda.
4: Il Gardana è un bel scialdi, dello sta la riforma del trud la roda di tutta la valada, in quel punto diciamo colleghi completamente. La Valbadia è da fare un gran lavoro e che lo naturalmente a Dum, a Jumbolch, a Dum, ai Comuns, definisce la calè da Ginant e la provincia sostenu chi fece investimenti perché è dato importante che sia in quei progetti. E che podunque poi ci finanzie, a una moda da vai in la Valbadia, una gran parte del trud la roda realizzè.
3: Na sfida Romagnel Frabiche, d'lunge al Frabiche Alisiredes, l'niesel de incedatres possibilités por sostegni la popolazione locale a Tildagni.
5: A mes met manda gimpius il simpurečiuk abitacijuns prieš Kalmjere, o inče gemanicu gar vompau, e darovara dan da dut da abitacijuns da fite. Cigui una tematica inch cum sunt più affrontate che al reverda la mentalità di scanch cambien più questa mentalità da sai vai la casa con in un garage un heizraum di scanch un garten ci caio magari giusto posso una casa con più abitazione sulla can vir con altre persone se cigui il futuro inch che lo da nos no de cal costa manco al alle più staurinch da fa e pur cal il cigui castas possibilità til dani che nos comuns Sunt magari valute da plu e tigido e cere da fa proiecti in questo caso verso.
3: Ha dit Felix Nagler un bolt del Comune della Val, un altro punto centrale a riguardo del danni delle spicce aziende d'albergo, carasmesanas e la garanzia dell'assistenza sanitaria e di servizi d'emergenza. Mo ince la situazione di dottors de casa, ciò che ince il sviluppo dell'assistenza sanitaria lungi ai paesi di residenza. Ince una polizia locale sura comunale è stata su un mese di discussione. L'ombolt de Badia, Christian Pedevilla, ne dice de più.
6: Adorun pur cal set polizist plin comandant, samba in ula cal saras po la difficoltà e da cia fe la gent che fesca slaur. Nos cum se comun de Badia el bel sein plid nan gscriun fora, il posta polizist e ne cia mostet gün ca fat para.
3: Altra tematica del center, la limitazione di leggi turistiche, sti comuns vagnel dut aurela fat in cheder la situazione attuale.
7: Ne savons que sont na zona turistica se va sviluppeda e perché savans che prenaus già teno fliec che lien tema momentan nie bangudu man quei da che se sentire in ogni ora che l'onde sapon ha inadit che l'unica fase una pistanza aufnahme de dut ma con pots guren che da ogni monia drugne de che se tematica e che li ben varinant per nostra situazione.
3: Jungaldi Lombolt de Salva Tobias Nocker. Il presidente Arno Kompacera sottolinea l'importanza di un barat diretto con i comuni, proprio in raggiungere che la Valbadia e Gardana è importante da tenere conto delle condizioni di cornice particolari a livello linguistico, geografico e economico, in cui Arno Kompacera.
2: Do l'intervento di Angerna Papaleo le venute sdite duci appuntamenti in Sina e 20 di ottobre.
8: L'intervent al Fuia Blanc jagit bang. In ieri Papa Leo XIV uni operat la Clinica Gemelli de Roma. Il tia uni tautoran grop. I dottores avat al savai che se tratta d'un tumor. L'operazione ha durato ades 90 minuti e dut a buta complicazioni non il status de gunas in sci i dottores. A Papa Leo tia l'unit autoran toc del Fuia Blanc a mandrata doca prana visita avung ud un grop che sa desmustra veste riat. Giuna che sarà la terapia per il Papa na Iemonia unicunadi, nching alla fin glena resterà al spedel. Nching ai 20 d'ottobre je l'unita stit tutti appuntamanci. Da novembre je l'ududanten viaggi del Leo XIV dell'America del Sud, scel potrà gida viaggi na Iemonia tler.
2: Il Consiglio dei Ministri sa Roma allora fora una riforma del Codes della Strada. Chiste parveit anter l'auter strafungas più autes. A perché che non ha nier sicura l'auto tempes più curci per maner strafungas e documenti de auto digitei.
8: Mona je la reforma nia data pro, costa mossa ma passe tres il Parlament. Con la reforma vuol il Stat di vester dantal dut aduc caica ne lascia nia assicure si auto. Adait un iralta ut la patent il auto ne potrà nia plu nia durva. Ca questa misura e de Bujang, des mostra i dati pubblica in lunas, al dote cai ca in certo trenting su Tirol, je bang il 12% di auti nia assegura. In ce por auti cun targa da ora de cai el ududant mudazions, in cida sa chi ca sta plu ca 30 dis la taglia in ce avai in assegurazion al dote la regula stalianas. Il regolament nuov veist antre lauter dan strafungas plu autos per cica se comportat in a maniera periculosa sung streda. Il temp per mandeora strafungas da sa unis curta da 90 a 45 dis. Patenta si documents l'auto da satel da uni ince pudai uni controlei digitalmanter. In China sarà il nia plu dublianza vai pea i documents sum papier. Se o canca la mesura si rentro a na iemania segur, tant mesra il parlament se dejulimpea.
2: Per la famiglia che le sa difficoltà des economiche la letta la carta statale de sostegno de 500 euro, i sentadini si vengono via a vardare il portale istituzionale del Comune de Busan, lo che tost venirà ince pubblica la lista de chi che per l'aer beneficia scontrolè dall'Inps sulla base di requisiti parvedui dalla norma. A pede l'ince tutta la informazione su co che se pelsi in prevalere della carta che si randora per via dei cater de novembre. La prima compra l'ha da venir fatta dant che si è fora i 6 de dezembre. Se non si compra nia, si perde il beneficio. A torperta questa campagna per 500 euro a famiglia sarà in ce i CAF, i patronacci, la consultes comunale se interessedes. Per erma ora informazioni, se per vardere sul portale web del Comune de Busan. E Metman ha tessuto la campagna per i vaccini contro le scoglies e anti-Covid in previsione della stagione fredda, auta persone senza distinzione d'età o con un perfil a RISEC. Vaccini si ven consigliati per le persone sole ai sessantenni e per i piccoli con patologie croniche. L'anno passato la provincia di Busan le veniva vaccinata per 70.000 persone e quest'anno i vaccini si venivano smaurati a belle 85.000. Duci sentadins per l'aereo i vaccini di band, ma con insinuazioni d'anfora che le si già avvertes. Se per se osare ai dottoras de base, alla farmacia che t'ho aperta la campagna o tres el cup ai centras vaccinai dell'azienda sanitaria. E anche dalle 5 domenica veni in auda la mostra dal titolo Dolomites sul troi della geologia della Mare Vea. Si tratta di una mostra scientifica della Fondazione Dolomites UNESCO. Del percorso espositivo ven conta la storia della Crepes Dolomitanes. I studenti della 5 class del liceo scientifico della Scuola Ladina, adunque i docenti Stefania Chiocchetti e Thomas Julian, compagna i visitatori dei nefraions riconosciuti che patrimonio UNESCO. L'esposizione è aperta fino al 27 novembre, dal lunes al vender, da mesa le snef da domani a mesa le sie da sera.
8: Conosce le storie, poesie e leggende del workshop creativo del Museo Ladin per Kikas Christian ti vanno al gitto a questa e d'altra domanda. La barriera con la referente Nadia Runker vanno al gitto alla descurita di mesons d'espressione per pensieri e sentimenti con parole. Il scritto vanno anche var per var una luce dell'idezza e ispirazione di quella che il possa nascere storie e poesie. Il workshop che vanta nitla rujni della Dina jensada ai 24 d'ottobre dalla doi domsting in la siesta sera til castel de Tor a San Martin e pensa per duccaica alla grazza o lassa se de giù de plu con il scri. Informazioni e iscrizioni al numero de telefon 0474-52-40-40 o su la plata internet del Museum Ladin. Anche un teta di collezionisti e artigiai, duci appassionati di marcas, vedla cartas, monedas e cartas dal telefon, gli inviai in domani 8 d'ottobre dalla nuova domani in King la Ungdomaranda del foyer della Chiesa de Cultura d'Artigiai per andamsti de Barat.
9: Il Rayon Social Valbadia è il servizio per le dipendenze e il servizio ai giovani metta in consulenza sura alcol. Droga, nicotina, dependenza da juk, dependenza da compreite, gaming e social media. Por giovani adulti, domani giubia dalle 5 domiste alle 7 domiste, tla chas del servizio ai giovani basite. Alle de ban, al basta passet senza termine complicazioni e alle anonim. Il Collegium Musicum invia al Deutsches Requiem di Johannes Brahms in sabato 17 di ottobre, tl dom da porsenu in domani 18 di ottobre, tla dligia Burnik. Tres con scomenciamento dalla SIS domiste. Kertas c'è un prolofizio turistico di Burneca al numero di telefono 0474-555-722.
2: E la se ferma do il prima sé che l'esperienza di Laura Mayer tal tornoi di tennis da $125,000 a Rorei.
8: Per il primo di una giocatura di tennis ladina fatta bene per il torneo internazionale della linea di livello più alto WTA a Rorai. Laura Mayer ha potuto fare una wildcard in via dall'organizzazione per la fase principale del torneo da $120,000. Si avversera il primo gioco in Irdomsti, Lucrezia Stefanini, numero 106 del mondo, fava d'angora la gran favorita per mezzo all'atleta di 23 anni di Selva, numero 445 del ranking mondiale. Per un po' a Laura Mayer riesce a saputa titani per mezzo, vanciang il primo set 6-3. Dal doia Stefanini rueda i te formiaci miaci del gioco e alla fin stata massa stersa. Da 2 ore e 2 minuti del gioco mossa Laura Mayer di la ceder de 3-7 col risultato finale de 6-3, 2-6 e 5-7.
2: E con il sport, signore, alla fine del nostro notiziario d'enché, de grade, se stacci conosce, vi ricordi a mo il notiziario delle set. E dai adesso la parola a Cinzia Pistoia con la Digna Live.
10: La Digna Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
11: Un bel saluto a tutte e a tutti e benvenuti a nostra trasmissione dal vivo di anche da parte di Cinzia Pistoia che vi resona al microfono e di Daniel Chizzali, vinde dal Virec del Studio 2 alla Tecnica. In merte sai 20 di ottobre a Saint-Jean, del cheder di appuntamento Salute a 360 gradi, venne rapportata una scontreda dedicata alla prevenzione del tumore al piet. Un'occasione per conoscere di più sull'argomento, scutere testimonianze e avere informazioni chiare sulla prevenzione. Per risonare di questa, un incollamento al telefono con noi, l'assessora alla sanità del comune di Saint-Jean, Lucia Della Giacoma. Buongiorno di Lucia, deve il paio di essere qui con noi. Buongiorno
12: a tutti. Le battaglie a voi te ne hai raccontata.
11: Lucia, prunde dut, quai de papi sa de indrezzer che sta lingia di scontredes che hai nome appunto in salute a 360 gradi, sa li nomine di strop, no?
12: Sì, l'an passà ne fa una serie di scontrade sulla salute della ELS e hanno fatto alla fine un questionario e degradimento che ha un domanacche che si sa Isabella Lasent che viene resona. E le venne fuori un gran interesse verso la medicina complementare e alla tutte che le terapie naturali. Già che però che nel settore che non li amo molto regolamentato dal DUT, i risers del sembatter de valc che non ha nessuna valenza scientifica o che addirittura per far mal, gli è molto green e ha voluto dare a Pontina un'informazione in più chiara su che settore.
11: Che il pa venu fora dunque dalla scontrade fatta sin adesso?
12: Allora, un fatto già due scontrade, o là che le venu a resonare al dottor Cristina Giuseppe, che è un dei migliori specialisti del settore della medicina complementare, e che il reccio al reparto di Meran a Pontine medicina complementare. Della pruma si ha resonato di prevenzione primaria, dunque di tutto quel che se per fatto si mantenia sei. E quel che le venne fuori lì a Pontin che i tre pilastri li far movimento noi si faccio per semiver e che stel dei da tutto il corpo a star san magnar dal vers cioè spesa sempia varia perché anche con di se tende a tornare roba pronta che alla lunga la per far mal l'outer punto le star insieme agli outres perché la mente non l'hai distaccata dal corpo e essere a gegre essere scopo della vita risonare stare insieme le dute biota salute, luce che strega elementi, guarda fora del particolare, conduce riferimenti scientifici, e permette di non avere che l'infiammazione de base, che ti dice lì d'anche, che c'è il tempo la porta a semalare. Della seconda scontrada, sempre tenuta dal dottor Cristina Giuseppe Ince e dal dottor Massimo Destro de Trent, le venne fora che se per far anche se ha già una malattia, e solo al duce a regionare tumores e che se per far di naturale, di complementare, per sedidar a pelle il trattamento standard. E il trattamento di medicina complementare, voi sottrisar, non è alternative, ma è a pelle, sta a pelle alla medicina tradizionale e gli studi sforzi che do che i pelle di dar muoie. Il trattamento per essere l'agopuntura, terapie manuali, del shiatsu, la riflessologia o altre, la fitoterapia, dunque a durare erbe e piante, nutriceutica, dunque integratoras, e in cedute che le terapie mente e corpo, che per essere la yoga o altre. E desche i funghi medicinali e altre, insomma, settoras che per di dar e che medici mi ha spiegato che per essere utile, per esempio, per fare un esempio sorì, bisogna chi che fa che la stracchezza che ha chi che fa chemio radioterapia la pel diminuire del 35% di no con una speciale attività fisica leggera, gira pe o altre insomma, Dut che è stato spiegato con tante studie se pro e proprio te particolare.
2: Ecco.
12: Mi ha detto che ben fatto appunto te chi stai so essere parti che invece, ecco.
2: Ecco, proprio un conto di numeri e di informazioni, se di dritta informazioni. Da voi in fora, Lucia, con tanto il più importante che sei professionista, c'è la professionista del settore a ne dare la dritta informazione.
12: Ecco, questa è veramente una roba sulla che ho un battuto muoio, perché è fondamentale che sia i professionisti un vignè, che ne dice tutte queste robe, perché alla volte su internet o insomma sui giornali e sui media si trova veramente dedute, ad esempio che per scrivere dedute, perché al di là anche se per scrivere dedute, devo per guadagnare. Un riso gran lince che il soral dut dei tumori di torzu robe che va di contra alle terapie che già si fa. Un esempio per essere che chi che del se torzu magari perico, semi di pompelmo o altre robe, dunque integratore, che gli aite robe che va proprio di contra alle medesime che già si tol. Deve sempre informare il medico di che si torzu, se sa bene. Purtroppo non duci i medici cognos dal vesco il settore, però l'Istat presenta il servizio che li ammirando la medicina complementare, co che funziona, chi che pesir e ince che le do che gli do a mettere a virte la provincia di Trento. Però è veramente fondamentale informare, perché una ince se le scritte naturali non le dite che le fai bene, e quella addirittura fa male.
2: Dunque è importante se confrontare sempre con i specialisti, no?
12: Sempre con specialisti di riferimento, il medico di casa, insomma.
2: Lucia, in conto di questo, ai 19 di ottobre sarà la giornata internazionale contro il tumore al piede, non mel che ha numero sauce in città del nostro rayon.
12: Eh sì, il tumore al piede è sempre al prum, te anter lielis, no? Ma e non de moi, c'è io meglio che il catar. In conto del tumore, il tumore del tumore al piede, il numero è non saval in centro provincia di Trento e più o manco del schete di Calatalia. Si stima che te sa vita una femmina su ot la pense gira incontro a questo tipo di tumore. La parigione però la è muglie alta, in cene su dies, varessa, circa, se il vince a patertente. E proprio questa è la roba importante. Vi stardo al screening che vengono delle case delle femmine, perché in provincia di Trento ho l'adesione al screening la più alta di tutta la taglia, però il screening è tolto le femmine dai 40 anni ai 75 anni, perciò che l'ingrano aumento in dei tumori dante dei 40 anni e dunque secondo l'URAR, perché che ince le femmine dante dei 40 anni le fa prevenzione. E dunque il 20 di ottobre le proprio una scontrada che riguarda che esca la prevenzione del tumore delle zone e venirà su diverse figure a regionare, proprio sarà sia la responsabile dell'associazione Lotus che le Lotus oltre al tumore al seno, che la deida proprio le femmine che con affrontare questa malattia. Venirà su c'è la dottoressa Antonella Ferro, l'oncologa, la dottoressa Marvi Valentini, che la rece la radiologia di Trento e il screening del seno, la dottoressa Laura Ferrari, che è la responsabile della prevenzione e dell'educazione sanitaria, la poi la dottoressa Lazzari, che è la case manager dell'unità insomma del tumore al piede, che la deida alle persone a sede strigatora che le delle varie robe che le confare e se di dare, insomma, e sarà anche una testimonianza di una femmina, diciamo, passana, che la coniù a affrontare questa malattia, e dunque niente che chi che la passa la per me dar, la per me contare, insomma. Allora, vi ricordi ai 20 di ottobre, dalle 8 da sera, che comune di Senzante, sala di comune, venirà proprio risonare di questo argomento, di tanto che l'importante è prevenire, perché se si previene o se si ciapa per tempo si ha una varigione veramente molto alta, e dunque se con se va tardò e questo mi spiega proprio come.
11: Lucia, un resonà appunto de prevenzione, ma che ve il padire avvisa prevenzione?
12: Allora, un tre tipi di prevenzione. La prevenzione primaria, se che dici in ant, vuol dire cerire di restare segna per non si malare. Tutto che riguarda le robe per restare segna, dunque attività fisica, stare insieme agli altri, mangiare dal verso, cerire di non incassi teis. Questa è la prevenzione primaria. La prevenzione secondaria vuol dire che anche se ha già fattori di ISEC, perché è obeso, la diabete o la una pressione alta, vuol dire di non si malare con altre malattie o di peggiorarle, insomma, no? Questa è la prevenzione secondaria. La prevenzione terziaria invece vuol dire che anche tu hai una malattia conclamata, guardare di non dirti le complicanze della malattia. Per fare un esempio, chi che ha il diabete, l'aer come complicanza, che le piaghe, che non varesse, che oggi porta a cogner magari fare una roba drastica di cogliere amputare un toc, che è la prevenzione primaria, terziaria, evitare che si cogliere ruare a chi stonci che ho. Noi con la prevenzione che faccio la serata del 20 di ottobre, si fa sia prevenzione primaria che secondaria, no? E dunque guardare di star bene per non si malare, ma invece che anche se si mala, che si può fare per varia più presto e non gir a star peso.
11: Venirà a resonare che un dit de tumore al piede, a buon conto, le una sera o la che se pel gir duchen, cioè, insomma, a se informare anche su etra sa specie, no, di questa malattia.
12: Certo, perché una malattia noi non si infaccia toccia, ma il corpo le sia la mente che il corpo le di tun. E dunque si ragionerà anche dell'aspetto psicologico, perché l'aspetto psicologico di tutte le malattie le è molto importante, perché se pensa che l'aspetto psicologico non volesse dire per le malattie, ma essere crutier, essere soi, magari essere sempre in re, per portarti il tempo a se malare, tanto che mangiare mai o essere obesi. E dunque con un essere in curare tanto il corpo che la mente. E sarà delle schicchieste le idee da capire tanto che l'importante che sono fattori.
11: Lucia della Giacoma Mencia, mo due minuti alla fine della trasmissione, hai detto fuori un pontin il valore, no? Anche dell'aspetto psicologico, anche al do della vostra esperienza professionale, che hai veduto il tempo?
12: La nostra medicina ufficiale non la dà tanta importanza a questo aspetto psicologico, che però è fondamentale, perché anche un al ciappa una notizia brutta, magari se sente il sol, non si sente capì, perché se pensa che questo aspetto non sia importante, ma le fondamentali e le muglie de maniere per sedidar, non de mo con medicine, ma ince con appunto trattamenti di medicina complementare, attività che fa di dare ince mente corpo, che unisce la mente e il corpo, tipo non se la yoga, la meditazione, esserti in group, semplicemente esserti in group, perché che fa l'associazione Lotus, o là che se sente capì, o là che tu vedi che c'è altre persone che con affrontare questo e subito il deida, perché muoie de volte se non si può arte una situazione di depressione muoie fona, che invece la potrebbe essere pervenuta proprio con chi semplici interventi.
11: Dice perché che vendite de spesso la malattia non la rappresenta la persona, no?
12: Esattamente.
11: E questo, Lucia, te chi ultimi 30 secondi, belence dir no a Erna Red intorvia, no? La ragione perché la che indrizia dence una gran lingia de scontrede, ste comune de Senzan, per ferrei, no? Per aver una comunanza di intorvia, tutto questo.
12: Certo, la comunanza la è fondamentale, la dei da a se sentir capì, la dei da a vedere che non sei soi, e le fondamentali. che schio. Per star bene con un veramente se sentire te anter in groppa e questa associazione le deida. Muglie de oute non si sa che niente che le esiste e dunque a queste scontrade le serve proprio in cene far capire che le dei modi per sedidare e per stare insieme, che perché la malattia la fa parte, la per far parte della vita di ognuno e non si sentire soli e vedere che chi che ce le viene fuori è un grandissimo aiuto.
11: Con questa Lucia della Giacoma, se un ruedes alla fine della nostra trasmissione, deve il pai per essere stata con noi per ne aver portadant quel che veniva fatto della scontrada del Mertes ai Vint del Comune di Saint-Jean. Deve il pai.
12: Io vi ringrazio a voi che mi avete dato il mezzo per ragionare di questo tema, che io sempre mi attuai, e spero di poter farne a mo. Deve il pai e salice a Lucia.
11: La Digna Live finisce. A un bel saluto da parte di Cinzia Pistoia e di Daniel Chizzali alla tecnica.
13: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Markus Kasserer.
14: Urlaub auf dem Bauernhof bleibt von Bettenbremse ausgeschlossen. Ministerpräsidentin Meloni kritisiert USA für Dieselabkommen mit Russland. Das Wetter, viel Sonnenschein bei 17 bis 23 Grad. Urlaub auf dem Bauernhofbetriebe bleiben weiterhin von der Bettenbremse ausgenommen. Nach einer heftigen Diskussion über die negativen Auswirkungen des Tourismus lehnte der Landtag den entsprechenden Beschlussantrag des DIMKA ab. Tourismuslandesrat Luis Walcher von der SVP verteidigte die Ausnahme für Urlaub auf dem Bauernhofbetriebe als notwendige Unterstützung der Landwirtschaft. Paul Kölnsberger vom Team K bedauerte die Ablehnung seines Antrags. So wie die SVP damals die pauschale Ausnahme für Urlaub auf dem Bauernhofbetriebe gewollt habe, wolle sie jetzt auch keinen Deckel für große Betriebe drauftun, kritisierte Kölnsberger. Der Landtag hat einen Beschlussantrag der Liste JWA angenommen. Der Vorschlag, ein Tierheim im Westen des Landes zu verwirklichen, wurde mit 15 Ja-Stimmen bei 14 Nein und einer Enthaltung angenommen. Jürgen Wirth Anderlan argumentierte damit, dass das nächstgelegene Tierheim in der Sil bei Bozen überlastet sei. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat das Dieselabkommen zwischen den USA und Russland als gefährlich bezeichnet. Diese Entscheidung liefere Russland eine Rechtfertigung für seine Angriffe auf die Ukraine, sagte Meloni im Senat. Außerdem bringe es Russland zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung des Krieges und schwäche indirekt die Wirkung der Sanktionen. Die USA und Russland hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, dass Moskau zunächst mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die US-amerikanischen und weltweiten Märkte liefern soll. Der Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen, Martin Lindner, hofft, dass der Papst wieder gesund wird. Er sei sehr erschrocken, als bekannt wurde, dass es sich um einen bösartigen Lungentumor handle, sagte Lindner zu Rai Südtirol. Er hoffe, dass der Tumor rechtzeitig erkannt worden sei. Papst Leo XIV. Wurden in einer 90-minütigen Operation in der römischen Gemelli-Klinik der untere Lappen des rechten Lungenflügels entfernt. Die Eltern des Papstes sind beide an einer Tumorerkrankung verstorben. Die Anmeldungen für die Grippeschutzimpfungen sind angelaufen. Um sich rechtzeitig vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen, empfiehlt der Südtiroler Sanitätsbetrieb insbesondere Älteren, Vorerkrankten und Risikogruppen die Grippeschutzimpfung. Laut Sanitätsbetrieb geht das Nationale Gesundheitsinstitut davon aus, dass die Grippe in Italien jährlich rund 8.000 Todesfälle verursacht. Das Gesundheitsministerium empfiehlt die Grippeimpfung vor allem ab dem 60. Lebensjahr. Die Schutzimpfung ist kostenlos und kann mit der jeweiligen Ortsvorwahl unter der Telefonnummer 100 100 vorgemerkt werden. Die Carabinieri haben einen jungen Mann wegen Drogenbesitzes verhaftet. Sie hatten den mutmaßlichen Dealer und dessen intensive Kontakte mit jungen Menschen mehrere Tage lang beobachtet. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden sie 330 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage. Eine Analyse habe ergeben, dass damit 4.000 Einzelportionen für den freien Markt hätten zubereitet werden können, teilten die Carabinieri mit. Der italienische Wintersportverband FISI hat sein Aufgebot für den Auftakt des Skiweltcups bekannt gegeben. Bei den beiden Riesentorläufen in 10 Tagen in Sölden werden auch die Südtiroler Alex Fienazzer und Tobias Kastlunger sowie Juniorenweltmeisterin Anna Trocker am Start sein. Und noch das Wetter. Sonnig bei Höchstwerten von 17 bis 23 Grad. Morgen Donnerstag verläuft der Tag zwar freundlich, hohe ausgedehnte Schleierwolken können den Sonnenschein aber zeitweise dämpfen bzw. abschatten. Die 0-Grad-Grenze steigt auf 3800 Meter. In der Höhe weht kräftiger Wind aus Nordwest. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
15: Guten Nachmittag wünscht Barbara Vidotta aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Klausen und dem Brenner LKW-Stau wegen Arbeiten. Und zwischen Sterzig und dem Brenner Kolonnenverkehr und Stau wegen dichter Verkehrs. In Richtung Süden zwischen dem Brenner und Brixen LKW-Stau wegen Arbeiten. Auch für PKW kann es zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen. Eine sichere Fahrt.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lelaset da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Tai studi de Rai Ladinia Bulzang vă saluda Martina Rier cu un notițier din cuai miercoli 14 d'ottobre. În Laurența a fat melun cuai dang maranda tăl incident a Vic, l'alfa vat laurta de șarie de brieda cu un scondo laurant vir stan camion, una na șipa e tumeda jude camion trajang pe al alcă tumang sa fat cialdi mel al spinel, cul jol rielonii menatăși pădel de trant. Nu jing, năl de stand catrani, că favat lor de tăiei rame sungen lang, s-a spărdut în dăsăn de la fura că vira fat tumang judal camion, că la părdul balanț e tuma judal lang, cum l'ambulanța el o nimănată șpădel de cevalais, sung el post, el înceruva i de studa fuc de vic i carabiniers. Il Consiglio Provinciale de Bulzang ha anche dato giù con la promozione stata zitta dai partiti d'opposizione, tanto l'altro è l'unico dibattuto della mozione presentata dal team K che riguarda la limitazione del viaggio turistico sui luoghi da paura. La mozione è unita a rifiutare, al dott l'assessore per il turismo Luis Walcher e il Bulzang sostiene i paura. Luoghi da paura o la calvandata dal birg a turisti, ristoranti in inant liados della limitazione di viaggi turistici. Tema centrale la session de santé de Stutober sera il bilanz de prévision per anni 2026 en king 2028. La discussion sung il bilanz che fagera ora passa 9 miliardes de euro je o du dadant dumang jubia. La region matelmang la campagna per la dlaveis contra il diesel, che stan je lo ninjnia de plu dlaveis, che je a disposizion de Dutsch, Margherita De Thomas.
3: Mit man incet el Südtirol l'azions per i vaccins contra le scoies en previsión della sazon freida, autes a persones senza distincions d'età o con un perfil sanitarie a risec. Vaccins si ven conseillé per la persone sora e sessantegne per i picui con patologies croniques. L'an passate la provincia de Busan le veniu vaccinà presa bec 70.000 persones e che stani vaccins e veniu ismaure a bele che 85.000 anche 100 chines mille e tal trentin. Duci sentadins per la rivazzins de bandin c'è chi contro il covid, ma con insinuazions dan fora che le si già avertes. Se per se auser ai dottoras de basa, la farmacia schetol pert e te i centri svazzinai dell'azienda sanitera.
1: Dotant trei anni de lauch per la redazione de la Uși de la Ding, si e Lucia Gross, gita în pension. Ela e stata la prima caporedataura de la redazione de la Uși de Fascia, e autaura de tropa publicaziones l'Union de la Ding, perca la călas împânia de trops anni. Dal 1993 inca, a laudu un gran svilup del jurnalism de la Zeita Ladina.
4: Credo che sia importante che il percorso che ha fatto la Uși per professionalizzar e per ne didare in cenoia se professionalizzar a scomenza non può dare far girte l'ordine dei giornalisti però crese che il professionismo il cogne sempre guardar de non se foar l'idealismo se cogne cerir de tenir tutte due queste robe.
1: Ha dit Lucia Gross. Ntang la festa del ringraziamant la Union di Ladings de Fascia e il stat napit la festa an si un auch velk de plu e il daudai in schnurt da trail. I low-key è la parola dell'anno di giovani del Sud Tirol. Per la votazione d'antar giovnes i giovani da 14 a 20 anni ha la parola già pa il più uges. Low-key vuol dire senza detto l'uodl o un puc. Ma non odleda la previsione del temp. Damsti mon perta gnibla e il domsti in cui unitoran bel di da suradl. Chis dis vang il temp determina dan flus dan a pression auta in front ciaut daibl. Tu mang saral percal in on ditrat plajaul cung nibles autos che possa forino in de bli o curi il suradl. La temperatura sla valle des ladinas girada 4 a 9 de greies. Con questo giungo il notiziario da giungo la linea a Cinzia Pistoia che ne stiamo accompagnando anche in mese alla 8 una bella sera Maduc in buon scute su.
5: Mestieres con te fora un programma per descuerzare i lorieres e sia specie di sconosciui. Una bella sera a tutte e a tutti, benvenuti a nostra trasmissione d'anche da parte di Cinzia Pistoia e di Franz Waschler che mi accompagna alla tecnica. In snet, avverso un uso su un mondo fatto di impegno, responsabilità e valori sfogni, un mondo che non sempre le sotto i riflettori, ma che desse un contributo concreto alla costruzione di una società più giusta, reso non dunque dei servizi civili e dei ricchi umani. Per ragionare di questo, a un con noi Nadia Cadrobbi. Buonasera Nadia, ed è il paio di essere qui con noi.
6: Buonasera Cinzia e buonasera a tutte e a tutti che ne scauta.
5: Nadia, dunque, ne porteste vinde d'ola col trines de Tielurier?
6: Ben segur. Allora, io stai a Rimini e laurea a Rimini, Sada Mingoldegne, sono dipendente della comunità Papa Giovanni XXIII e me cruzie soraldute dei servizi civil e de Operazione Colomba, che è il corp non violente de PAS, sempre della comunità Papa Giovanni. Per chi sdoi prosec, dison che me cruzze mingol della regia de quel che sta svindò, perché tanto per il servizio civile che per Operazione Colomba, ponta de mezz per l'Italia e per il mondo, muie de volontadive e volontadives. E giù me cruzze mingol de tutto il percorso che i fas dant de pontar de mezz, che anche ye de mezz, o in Italia per chi che il fas della taglia al servizio civile, e che anche i fenes de solit. Donca soraldut me cruzze de formazione, e tant chi che va all'estero che chi che fa servizio civile in Italia, i fas formazione. Del servizio civile le è una formazione che la vem proprio parveduta dal proset che si presenta al dipartimento, e le tanto una parte più generale de formazione sulla storia del servizio civile, donca se ponta de mezzo a contar dell'obiezione de coscienza, de canche i prumes obiettores se ha fatto in cella preson per poter dir na noi non volon durar le armi, e da po se va mingolte la legislazione, se va mingolte i principi di son cardine, e da po ogni proset ha in cella formazione specifica. Donca chi che per esempio in casa famiglia gli mingo una formazione più sulla relazione d'aiuto, sulla disabilità, chi che invece va a far servizio delle comunità terapeutiche magari sulle dipendenze, sulle sostanze, o chi che va per esempio con la gente che non ha una casa e fa più sulla legislazione, su che vuol dire poter insomma settore a pede gente che magari ha moglie di fragilità. E invece con Operazione Colomba fa una settimana di formazione residenziale per poter insegnare la gente a dire invece dei contesti proprio o la che i conflitti. Donca se fa smingol di teoria della non violenza, spiritualità della non violenza, ence perché è molto importante tenere sempre le am coi valores, che anche se va soraldut te zone o la che la violenza la è molto pesante, e ben sicuro ence mingol di regole di sicurezza per poter essere ence comunque temposto la che le dut mingol imprevedibile, per poter essere mingol pronti di zonte d'anta a che pel succeder.
5: Esperienze che ti hai vissuto tu in stessa in prima persona, no?
6: Io ho fatto tanti servizi civili che sono stati di mezzo con Operazione Colomba, e il servizio civile è un'esperienza che se per fare dison, teoricamente di mon auta te la vita, io l'ho fatto, le potuto fare due volte, ma perché se per fare due volte che anche se fa tanto l'esperienza dison, più locale, donc già fatto che il provinciale, ma se per fare anche il regionale te altre regioni, ed ho fatto che l'auta lei in nome servizio civile nazionale, adesso lei in nome servizio civile universale, ma dison che più o meno è la stessa roba, e già lei cernu del far fora perché l'è fatta in Kenya. Invece con Operazione Colomba sono stata due anni e mezzo e ret il proset contro le vendette di sangue in Albania, e fatto una piccola esperienza in Libano, e adesso dalla taglia di son coordina il proset in Grecia con le persone che sampa di son da casa o che sembra da casa per cerir valche da miece insomma in Europa, in Unione Europea.
5: Con una realtà e con una persona vi trovate di più a collaborare queste situazioni?
6: Ma dison che dipende molto da calche le nostre obiettivi. Per esempio, ince per restare dison del tema dei diritti umani, la Papa Giovanni, la comunità Papa Giovanni, la è accreditata al Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, delle Nazioni Unite, e donca la pel far report e la pel essere chiamata anche se analisea disoni stats proprio da un punto di veduta dei diritti umani. Donc, a quel che noi fason, le scriver report su quel che vedon, le report muy importanti perché è proprio in prima persona, noi non scrivon de storie che ne ven contate, noi scrivon che vedon, ducidis, anche se on, per esempio, a pede ai contadini palestinesi o a pede alla gente ucraina o a pede bella pontina alle persone in Grecia, noi scrivo anche che vedon proprio connesse a yes, in maniera che questo fiz che ha on a Ginevra il post scrive il report per do far pressione sulle istituzioni. Perché noi dison che con nos lurier fason mingol lavor così da ogni dì, però gevelenza una pressione politica perché le robe le mude e perché i diritti umani i venire rispettè.
5: Ecco, Nadia, che elpa che vedete?
6: Ah, vedon, vedon de dut e mi ven da dir che tel mondo al dida anche vedon sempre peso. Le proprio momento la che somea che vense il più forte, il più senza scrupoli, il più disumano e che pa tut chest invece le sempre le persone più fragili, gli ultime schi che non ha nessun che li defene e i beach per prumes, ma incedemo le persone sempie che non ha potere e donca le proprio vittime dei conflitti, della violenza, della cattiveria, dell'idea che se cogne sempre per starza che hai di outres per potersi elevar, le mondola che le muie che sta sensazione, proprio che somea che per ruar naut se possa il far demo pestan dison la gente che t'ha sottite. E noi proon con nos lurier e si un pece perché comunque dison che ho tanto operazione Colomba ma anche del servizio civile le risorse dison le che le si un page, però te non spicco il pron proprio a uzzar fora le house di queste persone. A noi ne piace dire che non si un house di chi che non ha house, che è una frase mingol che si sente dire. Noi la slarion fora che la house, perché in realtà queste persone le hanno house e le ha muie da dire, de mo che non le ven scutate. Noi hanno il privilegio di essere nassuite in post o la che più o manco il venion scuté, allora c'è rion di essere mingol che è il megafono che porta Dant proprio le storie delle persone.
5: Che ve le il padire anche con di dedicherte in paietres?
6: Per me è l'unica roba che se per far per poter dire che la vita dison la senso di essere vivuta. Per me anche te chi senso raldutto la che la violenza la è proprio senza scrupoli. Cioè io da poco non sente niente tanto che noi di doni outres. Noi stasona a pede alla gente e cerion de durar mingo il nostro privilegio di essere nassuite in posto la che o la che comunque se sta su moglie ben prona al durar perché se posso veramente dire che non esiste persone de serie A o de serie B o de serie ence più basse, ma per dire veramente ogni vita la val e se le fra una sorte il mondo che padesse ence gioia val che da perder ence se magari non il cognosse che il frau che la sore ence se non si scontrerò mai però se le zacchei che padesse ence mia vita la val che da perder. E allora se proa dison perché il pec che se pel a cerir mingol ognun de far so piccol tocchette ecco per proar a star duc mingol miec.
5: C'è un mondo là che la violenza la è sempre più forte, queste fese la porter dante valore che la pesa e il rispetto.
6: Se il fas con la vita in andadut e noi bella pontin sia un grop che ponta in de mezz, donca se pel pontar de mezz e stare a pedia che le persone che le padesche, le vittime della violenza. Però le ince outres modi che non perveit per forza che il de star de mezz, che le per esempio contar. Donca desche che se andò che fason anche resonar de queste robe e dir che un'alternativa la è possibile, la è possibile un mondo senza violenza. E le possible ince far fora i conflitti senza violenza, perché noi vivonte un mondo la che conflitt le è sinonimo de vera. Però non è così, i conflitti le ha erdo idee desvalive. que esta idea desvalible es muy de manera per cerir de trobar dison un pont de veduda mingol più simile, no? E se el fas tras el diálogo, se el fas tras provar a sesir en contra la violenza le demo un dei modi per provar a resolver i conflicts e l'ence l'unico che fa tantissimi morti, che distrugge le città, che non permette ai becci di andare a scuola, non permette alla gente di vivere, e donc al modo le. E da poi c'è un altro modo, e le quel che la vera la besente tantissimo dei soldi, perché la vera la costa. E un modo ince per provare a fare un piccolo passo, le c'è che, per esempio, di boicottare chi produce, che sa on, che i finanzia la vera. Dunque, ince te le scelte da ogni dì, ince te quel che compro on, o la che decidono di versare un conto in banca, per essere un pass, no? Ben sicuro che puntare de mezzo, dedicare tempo della vita le fosse la soluzione più forte, però le ince tantissime piccole azioni da ogni dì che se per far, per essere parte di questa costruzione del mondo senza violenza che sia più possibile de pass.
5: Nadia, colunel pa l'aspet de tielurier che la gente non pel se figurer.
6: Ma fos che serfen c'è star muiete dal computer e c'è ogni tanto le mingol dison frustrante perché giusta è muia al computer perché scrive i prosec, perché scrive i report, perché magari mi studie dei laboratori sulla PAS da fare a scuola o te gropas che ne domana. Però tutta questa parte di regia, la è diciamo di regia, mi piace la chiamare così, la è fondamentale perché do chi che invece ponta de mezz, insomma, i possa il far della maniera più sicura e organizzata, diciamo che le possibile, ecco.
5: Per uer mingol più vesigna che la che è la situazione del mondo, il pana storia, un avvenimento che ti ha toccato il fon, che ne dai da mingol antener di più questa situazione sinistra?
6: Ben, diciamo che le storie noi in cui ne sono desvalive sono tutte le operazioni Colomba. A me ne una che già è vivo in prima persona, che è stata che anche già del 2021 per la prima volta sono zitta sull'isola di Lesbo, che è una delle prime, dei prime spost o la che la gente che sampa dalla, che la rua da tutto il mondo più o meno in Turchia e poi dalla Turchia le rua sulle isole greche e... è l'isola di Lesbo, una delle più vesine. E niente un andante, era stato l'incendio di Moria che l'ha distrutto tutto il champ e le persone le era sampade. E te che il momento, diciamo, l'estate lo che ha un dezzedù che l'era importante verser il proset proprio in Grecia, ince se non è un conflitto, diciamo, avert, quindi non è una vera, però è un conflitto sociale che viene proprio perché le tantissime persone che... adesso insomma il termine che si dora le persone in movimento, cioè queste persone che le sampade da casa sua, ecco, per cerir valk da miec o senza vera o comunque o la che star miec. E io conosco una femmina e il didossi non andosi c'è la troar e io l'hai chiamata per i nom, no? Che lei, no? Se chiamar per i nom, la roba più banale può non dir, no? Che ne succede? E la mamma ha detto, ma tu sai i miei nomi? E gli ha detto, beh, sono un cognosso un giorno, certo che sei tuo nome. E la mamma ha detto, ma io non ero più usata che la gente mi chiama per i nomi, perché te il ciampa, noi siamo il case number, no? Noi uh-huh. siamo il numero di caso, e la gente che anche la ne chiama così tanto. E mi ha toccato molto questa roba perché insomma queste le persone che non ha fatto niente, no? Che chi che ha fatto valca ha fatto errori della vita i merite comunque di essere queste le persone che non ha fatto niente, no? Che chi che ha fatto valca ha fatto errori della vita i merite comunque di essere torturati, diciamo così, però queste le persone

0: famosissimo Toc de Primo Levi, che il contà su Cocage e Cavalli, no? Take Champs de Concentrament. Ecco, proprio l'idea che le persone le esse si pecia dignità che addirittura se i cavalli non.
1: Che vede il padir derit te sia significato più fun.
0: Te sia significato più forn, me piace pisar che derit le valc che duc cognessair. Indipendentemente da o la che stas, o la che se nasui, la vita che si è fatta, ma ince se si è fatta degli errori gravi della vita, i derit i cognessa sempre esser garantiti a duc e adute. E indipendentemente da chi che sei, da chi che si ama, da chi che se vel esser, e indipendentemente dal fatto che se sia una suite un po' stric o purette, tempost freito ciaut, ecco, mi piace sapissar che derice le proprio valche de universale, desche che conissa esser, desche che dis la dichiarazione universale dei derici umans, conissa esser cosita. E purtroppo vivo in un mondo là che o là che le zacchei che li ha perché gli è nasuite un post o là che sderice garantì e invece le chicche noi li ha.
1: Nadia Coluna e la line des fides da venidì, la motivazione, ma c'è la difficoltà des che ruota l'ercte e l'uriero.
0: Le assicuro c'è il fatto che vivo in un mondo o la che nos l'urier non sempre il ven considera de valor e mi vente il ciaf che anche adesso, fino adesso quindi non c'è dire che sono stati fortunati non le mai succede un'idea grave ai volontà di vessore al di operazione Colomba però le c'è chi che magari già succede valc e viene diciamo accusé per essersi da loncia di dar anche a un tanta senso da di dar donca assegurence di sonno sempre desider de pontar de mezzesir da loncia di son le considera una roba da stimare ecco di son dalla gente e ben segur un altro problema le che Duchis prosec, le prosec sempre che gli ha bisogno di finanziamenti e che le se ne sta a finanziare, proprio perché non le prosec magari che i porta valche da concreto, la che porton medesine o porton materiale della scuola o cosita, e le se ne sta a dire finanzia la mia presenza vesin alba can colombian che rischia di essere copà, perché la mia presenza internazionale la salva la vita. Però le se ne essere perché non podonde mol contar, no? Ogni ad amusar de quel che fa son. O finanza la mia presenza perché canca che la famiglia in Grecia già morto un piccolo fi, noi siamo stati unici che gli era lo, perché noi si e soi asirte cortina canca gli ha fatto la sepoltura. No? E allora le sinister, no? Che podonde mol contar e da spesso raldut te i prosec di son più istituzionali che est non ven insomma le sinister ecco trovar fondi per chest invece perché il che riguarda il servizio civil l'in programma governativ e in se te l'ultima anno è stato fatto un gran finanziamento cioè le stat finanzia più che gli altri segno, le proprio si gran, però noi più o meno a un sempre sui 50-60 mila post ogni anno, però le 140, 150, 160 mila zoen che fa domanda, donca le sempre muie de zoen che non gli ha la possibilità poi del fare il servizio civile e allora agevolessa sempre più finanziamenti per la PAS, sempre più finanziamenti per queste esperienze o là che se va a di dar la zenta a defener e a tutelare i derici umans e però le PEC finanziamenti invece le sempre più finanziamenti per la vera, per la ricerca sulla vera. De facile, in ce le più grandi scoperte le sempre state fatte, no? Computer, internet, perché la vera la è de besen de chi strumenti tecnologici muie all'avanguardia, no? La ricerca la ven sempre fatta per la vera, per distruggere invece che per creare, invece che per portare avanti de ricci, invece che per defender la vita.
1: Te la sei proprio domandato, per cala ragione, appunto, in vendat, sempre più finanziamenti alla vera e a specie di violenza invece che alla pace, con che la e che.

0: se das finanziamenti per investire sul benessere della gente.
1: Volesse già donare a chi che lo decide o la dar che finanziamenti segur. Dison che la gente la tende muoie de spes a ragionare dison più col venter ecco che col chaff. E donca se se je dis a la gente tu quindi hai paura perché tel mond la gente cattiva e l'unico modo che giò te dai per te defender da sta gente cattiva le te dir che mette per strada sempre più esercito, sempre più forze armate, veste, o se giò te die, le paises che i velne bombardar, donca cogne investirte la ricerca perché cognone ser boin de se defener se zacchei venirà a ne sbarar. Ma vuoi dire, ma siendo che resonon dell'Unione Europea, cioè tanto che un paese venne a bombardare l'Unione Europea, Genvel e l'Unione Europea la è forte, anche dal punto di vista militare, non ha bisogno di studiare di più per la vera, la bisogna di studiare per la pace. Io faccio sempre questo esempio: il Costa Rica non ha l'esercito, e vuoi dire, non è che io sono io essa paura che una di potesse venire la vera, però in tempo di pace io sono spendo soldi per la vera. Gli ha un piccolo gruppo di persone formate che se succede valc le pel comunque defener da un punto di vista militare, però non gli ha che le spese assurde che ha di paesi dell'Unione Europea che hanno reso non di Stati Uniti, però diciamo, per restarti in un contesto mingol più vicino al nostro, non gli ha che la spesa lo che le due soldi che potesse essere mettui te l'istruzione, te la sanità, mettui per salvaguardare la vita della gente, perché la gente la sta in miech ogni dì, no? Perché la gente la vie paura che ruezza chei da non si sa che paese del mondo a ne sbarare. Ecco, io penso che est.
0: Da te in fora la gente la consapevole di tutto quel che toccia e reverda i diritti umani anche con di o a mono se cognò sa su questo argomento.
1: Gioia la sensazione che non si sappia mai, assà. E soraldute la sensazione che sia in un interesse di son a far quel che in latin si disdivide e timpera, no? Perché se giò te die che se dai più derice, sa che hai de autres a ti te i cave, ovviamente se tende no? A volerse defener, invece non è così, t'hai derice e derice perché gli è perduce, e se tu turue a naerun de più, non tu me cave niami. Era una frase che diceva tipo i derici le desche i raies del soreie non è che se un tul ciape tu a tu mel cave a mi ne perduc, no? E donca io penso che sia così e che anzi un mondo là che la gente la sta sben e là che i derici umans i rispette sarà un mondo là che la violenza l'è sempre de manco perché se giusta e ben non ha interesse Asir age far dal male a Zachei o a sperare che se possa agire a bombardare un altro stato o cosita. E, che le dinamiche di potere che del momento in cui ci stai bene, a me non le, insomma, non è nessun interesse, ecco che le viene portate in ante.
0: Nadia, nostra trasmissione doc la rua alla fin è una parola che te stessa chier per descrivere tutto quel che te ne scontà.
1: Ma io penso che pace e non violenza sia le due parole fondamentali. Soraldutto non violenza, no desché assenza di de violenza, ma proprio desché valc de creativo che ne spense a essere protagonista di una risposta non violenta, che è l'unica roba che la defende la vita, è l'unica roba che la crea e che non la distrugge.
0: Con queste sono ruedes alla fine di questo viaggio, quindi dalla coltrines, dell'urier fatta di impegno, di rispetto, di umanità. Dunque, a dite il pai, Nadia Cadrobi, per essere stata con noi e per aver spartito con tutti chi ascolta la tua esperienza. Vi
1: De Valpai a voi e un bel salute.
0: ricordo che se volete ascoltare il nostro programma, potete esistere sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Dai studi della Rai de Busana, voi nate una bella sera da parte di Cinzia Pistoia che aveva resonato al microfono e di Franz Waschler che mi accompagnava alla tecnica.

0: in diretta dall'auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Giovanni Sollima, direttore, violoncello concertante. Avete ascoltato di Giovanni Sollima, Folk Tales per violoncello e orchestra, moderato quasi ad agio con libertà, rondò allegro, senza indicazione, un vulcano primo, cadenza, un vulcano secondo, agitato, artesi bene, moderato quasi ad agio e con libertà, e l'ottavo movimento dal concerto in re minore per violoncello di Vivaldi. E adesso il maestro Sollima sta facendo alzare alcune delle prime parti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha fatto alzare adesso la sezione delle trombe, il flauto, e adesso la sezione dei corni. I due musicisti che battevano le mani sono due percussionisti, erano loro che si alzavano e battevano le mani, adesso si stanno battendo le mani l'un l'altro. E poi avete sentito anche le voci dei musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai prima di passare alla citazione vivaldiana dell'ultimo movimento. E adesso il maestro Sollima è sul podio con il suo violoncello che sta ricevendo gli applausi. Nell'intervista, quando parlava del suo papà musicista, parlava di Eliodoro Sollima, che è stato un famoso compositore. Adesso sta stringendo le mani a tutte le prime parti e a tutti i musicisti degli archi che sono più vicini a lui, a partire dal primo violino Alessandro Milani. Ha mandato un bacio ai contrabbassi che sono un po' più lontani e solleva in alto il suo violoncello come un trofeo, e sentite la reazione del pubblico. E adesso vediamo se concede il bis. Esce ancora una volta e quindi aspettiamo il suo rientro. Diceva, ha fatto alzare le prime parti Enrico Maria Baroni e Salvatore Passalacqua al clarinetto, Nicola Patrussi e Giovanni Ferniani agli oboi, Gregorio Tuninetti e Florella Andriani ai flauti. Rientra ancora una volta Giovanni Sollima, adesso siede, consulta il suo tablet, alza il suo leggio, quindi ascoltiamo il bis.
1: Credo sia in tema col programma, quindi col folk, col canto popolare, con le radici che si muovono, si spostano, il mare è di tutti. E questo non vengono proprio dal mare, è un canto bellissimo, e il canto popolare è ciò che resta, sopravvive a genocidi e a tutto il resto. E questo è un canto armeno, che amiamo molto, e si intitola Krunk, vuol dire gru, non chiedetemi altro. E c'è un particolare, i canti popolari non sono mai, quasi mai in notazione. E anche questo non è in notazione, l'orchestra non ha gli spartiti, lo facciamo così, di getto. Faccio un breve briefing con loro. A e B è un re minore, si fanno due volte A e due volte B, la chiusa di A e B è identica. Se qualcuno percepisce un sol minore ogni tanto, un quinto grado sull'A, può anche armonizzarlo. Altrimenti si sta sulla di bordone, qualsiasi altezza armonico, la dinamica di base sono 5. Forse il maestro

l'avete sentito annunciato da lui stesso, da Giovanni Sollima, il violoncello, un canto armeno, Gruk, che in italiano significa gru, e al quale l'orchestra faceva, diciamo così, da accompagnamento di sottofondo. Adesso il maestro Sollima va dietro le quinte, non lo so se potrebbe esserci anche un secondo bis, quindi aspettiamo a vedere che cosa succede. Mentre appunto maestro Sollima è tornato dietro le quinte, l'orchestra si è seduta nuovamente, veniva accompagnato soltanto dagli archi in questo canto armeno che esegue spesso come bis, come avete sentito, ha detto amo particolarmente. Rientra correndo portando sempre il suo violoncello Ruggeri e lo alza in alto, scatenando le reazioni del particolarmente caloroso pubblico torinese. Molti applaudono sollevando le braccia e facendogli cioè vedere che stanno applaudendo. Applaudono anche i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che si siedono ancora una volta, quindi aspettiamo ancora il rientro del maestro Giovanni Sollima, questa sera nella triplice veste di compositore, di direttore d'orchestra e di violoncellista. Si è riseduto

0: l'opus virtuosistico di Giovanni Solim al violoncello, che alla fine dell'esecuzione ha mandato un bacio verso il pubblico come per dire: adesso molto probabilmente è finito tutto. Lo applaudono ancora i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, vediamo se rientra ancora una volta, almeno solo per ricevere gli applausi di questo concerto che si intitolava appunto Serata Solim. Rientra, ringrazia il pubblico, si gira verso l'orchestra ringraziandoli e sorridendo, e si infila ancora una volta. Credo che questa sia la fine del concerto e che non ci saranno altri bis. Aspettiamo però che Alessandro Milani si alzi, il primo violino, e con lui tutta l'orchestra, per terminare appunto questa serata, mentre il pubblico continua ad applaudirlo. E non so, sarà costretto a rientrare senza violoncello per dimostrare che non farà altri bis, e invece rientra ancora una volta con il violoncello a ricevere gli applausi del pubblico. Si inchina nuovamente, si è seduto, un terzo bis.
1: Questo non è popolare, anzi no, lo è, ci hanno anche fatto le suonerie dei cellulari, però è molto zen.

meraviglia della suite numero uno per violoncello solo di Bach, al termine della quale Giovanni Solli mi ha mandato un bacio al pubblico, poi ha fatto segno con la mano che era ora di andare, e quindi così si conclude il concerto di questa sera. Stasera Solli, ma avete ascoltato tre dei 150 canti scozzesi di Franz Joseph Haydn, concerto numero 2 in re maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn, e poi Folk's Tale per violoncello e orchestra di Giovanni Solli. Ma io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Andrea Garzero, i consulenti musicali Lorenzo Gioelli e Jessica Groppo, lo specializzato di ripresa Emanuele Montella. Vi do appuntamento a giovedì alle 20.30 per l'inaugurazione della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e restituisco voce e microfono a Guido Barbieri.

0: E grazie dunque a Susanna Franchi per la cronaca di questa serata dedicata a Giovanni Sollima e alle sue composizioni. 22, 24 minuti, una trentina di secondi e noi siamo pronti per incamminarci verso la seconda metà di Radio 3 Suite. Tra qualche minuto si apriranno le porte della nostra stanza della musica, ma prima facciamo una breve sosta a Firenze. La facciamo perché c'è una mostra al Museo Galileo, aperta ancora per pochi giorni, fino al 18 di ottobre, che però ci ha interessati molto, proprio per il titolo innanzitutto e poi soprattutto per il contenuto. Mirabilia grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Muligino. Ci sono un sacco di parole che non conosciamo in questo titolo, parole comuni e anche nomi propri. Però l'oggetto è bellissimo perché la mostra è dedicata a una opera, una sola opera, anche se ce ne sono poi altre in esposizione, che è un calligramma cioè che sfrutta le proprietà del microscopio per consentire di leggere un testo che in realtà è quasi invisibile, illeggibile ad occhio nudo. E questa lettura rivela una serie di sorprese, una in particolare davvero emozionante. Allora ci facciamo accompagnare nella lettura di questo calligramma dal curatore della mostra, che è Filippo Camerota. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci, benvenuto.
1: Grazie,
0: allora
1: grazie.
0: Partiamo, Filippo Camerota, dall'oggetto, perché l'oggetto, io ho detto un calligramma, ma un calligramma ha un supporto, immagino, cioè una carta. Che tipo di carta è e che dimensioni ha questo calligramma, che se non sbaglio è molto

0: piccolo a sua volta, cioè un 25 centimetri per 30, una cosa del genere, no?
1: Sì, all'incirca è un calligramma, diciamo un calligramma perché tutto comincia da un calligramma, ma in preparazione della mostra e durante la mostra ne abbiamo scoperti altri cinque.
0: Ah,
1: Quindi
0: ecco.
1: questa scoperta di un nome totalmente oscurato dalla storia, questo Ignazio Francesco Muligino, un calligrafo molto attivo alla corte del Re Sole, poi a Milano, la sua opera si è arricchita di un piccolo corpus di calligrammi che variano di misura, da un formato tipo A4 a un formato ancora più piccolo di 14 centimetri per 19, per esempio. E il supporto è pergamena
0: Pergamena.
1: solitamente, perché la pergamena, non assorbendo l'inchiostro, permetteva di scrivere con una scrittura così minuta,
0: Così
1: perché è
0: veramente.
1: veramente illeggibile, illeggibile, no, non si può leggere, no? Quando
0: Perché
1: si vede il disegno di questo
0: sì.
1: calligramma, perché il calligramma è un disegno che contiene un testo, è il testo stesso che fa il disegno, per dire. E il disegno lo si vede. Ma è attraversato da linee sottilissime come fosse la trama di un tessuto, e quello sembra. Poi, però, quando lo si va a guardare con una lente, con un forte ingrandimento, si vede che è una scrittura, ma ancora non si riesce a leggere bene. Noi
0: Ah,
1: abbiamo dovuto
0: ecco.
1: applicare una ripresa fotografica veramente molto ad altissima risoluzione per riuscire a leggere.
0: Per cui
1: E
0: i
1: quindi
0: caratteri, Filippo Camerota, sono di pochi millimetri, quindi.
1: i caratteri sono di 2 o 3 decimi di
0: Ah,
1: millimetro,
0: decimi di millimetro addirittura.
1: decimi di millimetro. In 1 millimetro ci sono due righe, sostanzialmente due. No, è veramente impressionante questo, anche misurandolo. Io francamente non credevo ai miei occhi, perché le domande che uno poi si pone,
0: Sono
1: sì,
0: tantissime.
1: che tipo di lente poteva usare per scrivere, ma poi che tipo di penna, di
0: Di
1: pennino, quale
0: pennino,
1: punta poteva,
0: certo, così
1: capito?
0: microscopica.
1: Sì, una penna d'oca, un fil di ferro, una punta di un ago,
0: Ah,
1: non lo
0: ecco, a
1: sappiamo
0: questa domanda non c'è
1: perché.
0: risposta ancora.
1: E ancora no, perché si possono formulare delle ipotesi, ma non esiste uno studio di questi specifici calligrammi. Ora, la microscrittura ha una tradizione molto antica, nel Medioevo ebraico si usava, ma microscrittura leggibile comunque a occhio nudo. Questa invece è una microscrittura che si è sviluppata con l'avvento del microscopio, ovviamente. Quindi nel 600, quando il microscopio è entrato nel mondo scientifico e ha favorito il rinnovamento degli studi naturalistici, ha favorito anche delle applicazioni curiose come
0: Come
1: questa,
0: questa.
1: cioè la microscrittura particolare,
0: Certo.
1: dove
0: Ma
1: per scrivere e per leggere ci vuole una lente.
0: La domanda che si pone chiunque, credo, no? Io stesso, insomma, guardando, leggendo, almeno le immagini, è: ma che funzione aveva un calligramma? Perché si realizzavano queste opere che apparentemente sono illeggibili e che poi richiedono questo apparato ottico così complesso per essere lette?
1: Beh, nel caso specifico poteva essere una manifestazione di virtuosismo
0: Ah,
1: calligrafico, quindi
0: astratto, così.
1: un bravo calligrafo poteva farsi valere e farsi notare in una corte
0: Capito.
1: importante attraverso delle meraviglie, perché sono mirabilia grafica
0: Grafica,
1: è
0: sì.
1: il termine utilizzato da un gesuita, Gaspar Schott, in un testo molto diffuso, Tecnica curiosa, in cui spiega che le mirabilia grafiche erano delle nuove tecniche di scrittura. Non parla di questa nello specifico, ma nuove forme di scrittura, compresa la crittografia, quelle cose che si usavano per scrivere lettere segrete, ad esempio. E infatti uno di questi teorici del 600 sulla micrografia suggerisce che parla di questi calligrammi micrografici visibili al microscopio e suggerisce che è una tecnica nuova che potrebbe essere usata per scrivere lettere segrete,
0: Ah, ecco,
1: quindi
0: c'è una
1: caratteri
0: funzione, insomma,
1: diplomatici.
0: criptica,
1: Sì,
0: è un
1: esatto.
0: crittogramma,
1: E
0: insomma, in un
1: quindi
0: certo modo.
1: esatto, chi ha lo strumento giusto può leggere la lettera,
0: Ho
1: altrimenti
0: capito.
1: non si
0: Ma è
1: legge,
0: nel
1: no?
0: caso
1: Quindi,
0: specifico queste
1: nel
0: lettere
1: caso
0: che voi
1: specifico,
0: avete
1: proprio.
0: decifrato, che tipo di testo compongono? Se è un testo che ha un significato, chissà.
1: Sì, no, sì, ce l'ha un
0: Ah,
1: significato,
0: ecco.
1: perché ogni calligramma, il testo di un calligramma, descrive l'immagine che è formata dal disegno.
0: Ah,
1: Quindi
0: ecco.
1: la Madonna col bambino contiene tutto l'ufficio della Beata
0: Ecco, aspetti,
1: Vergine, cioè un
0: aspetti,
1: libro
0: aspetti,
1: di...
0: non corra troppo, che sennò poi non ci capiamo più, perché io stesso non ho ben capito in che modo emerge la
1: All'interno.
0: Madonna col bambino di Pietro da
1: No,
0: Cortona, no?
1: la Madonna del Bambino, sì, è copiata da un dipinto famoso
0: Ah,
1: di
0: ecco.
1: Pietro da Cortona ed è un disegno sostanzialmente,
0: Sì,
1: perché nasce così, c'è un disegno di
0: una
1: fondo a
0: copia.
1: gouache, sì, una copia,
0: Una
1: a
0: copia.
1: gouache, insomma, chiaroscuro, monocromo. Su questo disegno poi il calligrafo andava a
0: Ah, ecco,
1: scrivere.
0: ha scritto,
1: Ecco,
0: sì.
1: quindi, però con una tecnica molto raffinata, cioè rinforzando il carattere nello spessore e nel colore dell'inchiostro dove ci sono le ombre e assottigliandolo dove ci sono le luci, in modo da rinforzare il chiaroscuro attraverso la scrittura. E il testo sono preghiere,
0: Ah,
1: inni, salmi, tutto ciò che il
0: ecco.
1: breviario che un religioso si portava dietro per officiare la Beata
0: Ma
1: Vergine.
0: è un commento al soggetto, in questo caso di Santa Martina con la Vergine e il
1: No,
0: bambino?
1: no, no, no, no, no,
0: No, no.
1: semplicemente sono preghiere dedicate alla
0: Ah,
1: Vergine e quindi
0: ecco.
1: scritte sul corpo della Vergine col bambino. Poi ce n'è un altro che è un ritratto di Papa Innocenzo XI, dove il testo descrive la vita e le gesta di Innocenzo XI. Ecco, questo è, sono, e sono
0: Questo.
1: tutti i disegni sono copiati da incisioni che raffiguravano questi
0: Bene,
1: soggetti
0: bene, bene, beh, sì.
1: e i testi sono presi da
0: Quindi
1: libri a stampa e trascritti all'interno di questi disegni.
0: questa
1: Quindi è una cosa
0: apparizione
1: molto
0: molto complessa, e tu il tutto in
1: sì,
0: 25
1: complesso e
0: centimetri
1: particolare.
0: per
1: In
0: 30, questa
1: pochissimo
0: è la
1: spazio,
0: cosa
1: e
0: straordinaria.
1: ci vuole una
0: Bene.
1: mano, ci vuole una
0: Ah, sì.
1: mano di sasso, ferma,
0: Ah, sì, lo
1: immobile, perché
0: immagino, lo immagino.
1: un piccolo tremolio a quelle
0: Rovina
1: dimensioni
0: tutto,
1: lì
0: rovina
1: rovina
0: tutto,
1: tutto.
0: certo.
1: Esattamente,
0: Filippo
1: esattamente.
0: Camerota, grazie perché ci ha rivelato, come spesso accade a noi qui, qualche cosa che non sapevamo. Abbiamo fatto una bellissima scoperta grazie appunto a questa mostra, Mirabilia grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Muligino, a cura appunto da Filippo Camerota, al Museo Galileo fino al 18 ottobre, no? La mostra
1: Sì,
0: chiude tra qualche giorno, ma insomma chi sta a
1: fra pochi giorni.
0: Firenze da quelle parti, insomma, credo abbia...
1: Può ancora
0: Può
1: vederla,
0: ancora
1: sì.
0: vederla e veramente avrà delle sorprese, delle rivelazioni. Io per commentare un po' la nostra conversazione sono andato a cercare una musica che più o meno appartiene al tempo del dipinto, il 1643, e senza troppa fantasia per la verità, ma insomma c'è la grande produzione oratoriale di Giacomo Carissimi, che è generosa e abbondante, e un oratorio dei molti che ha scritto in latino Giacomo Carissimi è proprio dedicato alla Vergine Maria. Grazie Filippo Camerota.
1: Grazie a voi
0: Buona
1: dell'attenzione.
0: serata.
1: Buona serata, arrivederci.

solo l'introduzione strumentale, naturalmente, dell'oratorio della Santissima Vergine di Giacomo Carissimi, per disegnare una parentesi sonora conclusiva a questa mostra Mirabilia grafica di cui abbiamo appena parlato insieme a Filippo Camerota. 22:35 minuti e una quarantina di secondi, e come promesso il secondo concerto in diretta della serata. Si sta per aprire la porta metaforica della nostra stanza della musica, curata anche questa sera come tutti i mercoledì da Giovanna Natalini, e cerchiamo di scostare la porta, di essere colti di sorpresa dal primo suono, e il suono della stanza della musica questa sera è questo.

0: La stanza della musica suona con i timbri, i colori, le melodie della chitarra. Ed è la chitarra che in questo momento è nelle salde mani di Luigi Attademo, che sono molto felice di accogliere questa sera alla nostra stanza della musica. Benvenuto Luigi.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Chitarrista che vive a Firenze, autore però anche di progetti, idee, fantasie intorno alla chitarra, non solo un interprete ma anche quasi un attivista musicale, se posso dirlo, perché è anche organizzatore di avvenimenti che riguardano la chitarra e non soltanto, e poi ha una grande immaginazione per prestare la propria chitarra anche a progetti che sono di teatro, di danza, insomma, no? È la chitarra al centro di un universo che è più ampio della chitarra, no? Il tuo?
1: Sì, lo slogan è non lasciatela sola, ecco. La chitarra. Nel senso che
0: invece
1: appunto,
0: stasera è da sola, poverina.
1: Sì, ma in realtà è sempre con qualcosa intorno. Ecco. Sì, in effetti mi piace anche molto mettere in relazione il mio strumento con altre dimensioni culturali. Effettivamente questo programma viene un po' da questo, anzi, se posso dire già,
0: certo.
1: Svelando un po' il...
0: C'è una specie di emblema, di titolo, no?
1: Sì,
0: di questa
1: certo.
0: Sera.
1: Il titolo un po' viene da questa parola, duende. Devo questo progetto anche alla ideazione di Mario Ancillotti e al suo festival Suoni Riflessi, che effettivamente mi ha dato lo stimolo per preparare questo programma, che poi si trasformerà anche in uno spettacolo il 22 novembre con la Davide Dolores su García Lorca e la Spagna. Però appunto
0: Dolores l'hai scelto perché si chiama così. L'attore, sì. Evidentemente.
1: Fortunatamente. C'è anche il suo, oltre alla sua bravura, c'è anche il suo cognome, ecco. Che fa, diciamo, in modo che la radice spagnola venga in evidenza. E così appunto il tema del duende, questa parola che introduce García Lorca, la fa diventare, diciamo, una matrice della propria poetica, espressa così bene nella conferenza che lui tiene nel 1930 a Buenos Aires, Teoria e gioco del duende. Che cos'è questo duende? Effettivamente è una parola che non si può tanto spiegare. Infatti García Lorca dice che, citando Goethe, che parlava di Paganini, in realtà non parlava del duende spagnolo, dice che questo potere misterioso che tutti sentono ma che non si può spiegare, nessun filosofo sarebbe capace di spiegare precisamente. Ecco, e quindi certo. È qualcosa che ha a che fare con un potere, col mistero, è anche una sintesi di desiderio e volontà che si esprime attraverso qualcosa di molto profondo e indefinibile.
0: Ecco, perché noi un po' sulla scorta forse della derivazione sudamericana del duende, per esempio c'è un'opera di Piazzolla, no? Di Astor Piazzolla, che si chiama Maria de Buenos Aires, molto famosa, che ha al centro il duende, ma il duende è un personaggio. No, un personaggio che assomiglia un po', almeno in questa visione, allo gnomo, al folletto, a un personaggio un po' maligno, un po' malefico, ma a volte anche benefico. Invece la cosa interessante di García Lorca è quello che non ne fa un personaggio, ma una categoria astratta, un potere, appunto, un potere misterioso. E questo forse differenzia un po' il duende argentino dal duende spagnolo.
1: Sì, in effetti la parola duende ce lo ricorda Zola nella sua introduzione a questo saggio che lui ritiene fondamentale nel Novecento, e ha diverse accezioni, e una è proprio quella del folletto, quindi la radice sta anche lì.
0: Però etimologicamente è il padrone di casa, no? Il duende, il padrone di casa nel senso di qualcuno che si impadronisce della tua casa, probabilmente.
1: Penso che appunto ci sia questa dimensione anche nel caso del folletto, di qualcosa che non si può controllare pienamente.
0: Esatto, che si impadronisce.
1: Esatto, ed è interessante perché poi Lorca ovviamente ne racconta e ne parla di questo sentimento, di questa dimensione, in modo come sempre molto poetico, e cita, vorrei citare anche questo per andare avanti nella spiegazione del programma che abbiamo ideato insieme, e cioè questa citazione di Manuel Torres, che era un gitano che García Lorca considerava una specie di emblema del mondo del cante jondo, e diceva appunto Manuel Torres, ascoltando proprio musica di De Faglia, diceva la musica che ha suoni neri ha il duende. Ecco che quindi il duende traccia subito una linea di collegamento con questa dimensione dell'oscurità, quindi il mistero si è detto, l'indefinito, e cosa meglio della chitarra per descrivere questo mondo fatto di ombre, di evocazione, fortemente evocativo, tant'è che appunto c'è tutta una linea, quella del tenebrismo nella musica Novecento per chitarra, che si ispira a partire dall'Omenache di Manuel de Falla a questa dimensione.
0: Certo, certo. E la evocheremo anche più tardi, ma forse per chiarezza poetica, che sembrano due termini antinomici, no? Perché la poesia chiara non può essere mai, ma García Lorca appunto definiva la chitarra, le sei corde della chitarra, no? Come tres de plata, d'argento, e tres de carne, quindi qualcosa di luminoso ma anche qualcosa di oscuro, per l'appunto. Lui si riferiva alle sei corde proprio nel senso dell'intonazione delle corde, no? Le corde gravi sono quelle di carne, le corde acute sono quelle invece d'argento, no?
1: Sì, sì.
0: E questa antinomia la vedremo e percorrerà un po' tutta la serata. Il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura era per l'appunto l'Omenache pour le tombeau de Claude Debussy, che Manuel de Falla scrive nel 1920, due anni dopo la morte di Debussy, che era scomparso nel 1918, ed è una specie di, non so se definirla, una specie di abanera un po' malinconica, no? Un po' meditativa, questa, no? Contiene anche una citazione, almeno che è stata individuata con una certa precisione, no? nel finale, che è la Soirée d'un Grenade, no? di Debussy, che appare ad un certo punto. Quindi il nero qui dov'è annidato, secondo te, in questo Omenache?
1: Beh, dunque, ci sono tutte queste cose nell'Omenache e anche... altro,
0: molte altre,
1: perché effettivamente,
0: certo,
1: l'Omenache, unico pezzo che Manuel de Falla scrive e dedica alla chitarra,
0: certo,
1: che lo ricordo, la chitarra è l'icona della musica popolare spagnola, è appunto il risultato di tutta una ricerca che lui compie sul cantejondo, cioè su questo canto primitivo andaluso, che definisce lui così, che è appunto la sintesi di una serie di influenze molto, molto ricca, molto complessa, che va dall'influenza araba, all'arrivo dei gitani, alla permanenza del canto bizantino nella penisola iberica, e tutte queste cose si mischiano e fanno sì che ci sia una dimensione che poi si esprime l'anima profonda di questo
0: del cantejondo.
1: E c'è da dire che appunto nella sua manifestazione più arcaica il cantejondo unisce canto, musica, poesia e danza, tutto insieme,
0: certo,
1: così esattamente come era la tragedia greca, e adesso non
0: la musica,
1: sì,
0: della tragedia
1: in qualche
0: greca.
1: Modo chi ha letto il saggio di Margherita Yourcenar Andalusia o L'Esperidi ritroverà appunto proprio questa lettura, cioè il collegamento tra l'Asia Minore e la Spagna attraverso anche il viaggio dei gitani, e tutto questo è fortemente evocativo, forse non è così scientifico, però certamente ci racconta qualcosa di preciso su questa
0: non dimentichiamoci che questa si chiama Stanza della Musica e non Stanza della Parola, perché abbiamo chiacchierato anche troppo, però era fondamentale disegnare questa porta d'ingresso. I prossimi due brani che Luigi Attademo qui ci esegue dal vivo nella Stanza della Musica, beh, uno porta effettivamente un nome nero, perché è il Notturno numero 4 di Federico Moreno Torroba, composto nel 1926, e poi il Fandanghillo di Joaquín Turina, invece, che è un pezzo più o meno dello stesso periodo, perché è del 1925. Li ascoltiamo insieme, Luigi, e poi appunto li commentiamo insieme ancora.

0: Ecco dunque questo dittico prezioso che ci ha regalato Luigi Attademo qui in diretta alla nostra stanza della musica di Radio 3. Abbiamo ascoltato il Notturno di Federico Moreno Torroba e poi il Fandanghio di Joaquin Turina. Cominciano ad arrivare già i messaggi al 335-5634-296. Ecco la stanza delle meraviglie, dice Maria Grazia da Lodi. Grazie a Radio 3, aggiunge Gloria, per le meraviglie che ci offre stasera la stanza. E poi Giancarlo da Reggio Emilia, che dice invece ci ricorda che Duende è anche il titolo di un concerto per violino e orchestra di Luca Francesconi. Lo sapevi tu, caro Luigi? Io non credo.
1: Non penso.
0: Eppure
1: Però
0: vuol dire che il Duende è una figura che stimola la fantasia anche dei compositori
1: è nella
0: viventi.
1: contemporaneità, ma io penso infatti che sia una categoria, diciamo, che è fondamentale proprio della musica e dell'arte. Effettivamente García Lorca, quando ne parlava, aveva colto nel segno, no?
0: Certo.
1: E forse appunto è presente anche in vario modo attraverso linguaggi diversi negli autori che abbiamo
0: Ecco,
1: ascoltato.
0: sì, perché questo dittico è quasi un parto gemellare in un certo senso, perché sono due brani, come dicevo prima, nati a un anno di distanza di due compositori, non dico gemelli anche loro, ma quasi. Torroba è nato nel 1891 e scomparso molto anziano nell'82. Joaquin Turina è nato qualche anno prima, nell'882, è morto un po' più giovane nel 1949. Ma al di là delle coincidenze anagrafiche, c'è forse un nome che li riunisce e che li accomunano, ed è inevitabilmente il nome di André Segovia, no?
1: Esattamente.
0: Perché Segovia ha curato, credo, la revisione di molte delle pagine di Federico Moreno Torroba. E se non sbaglio, ma dimmelo tu perché non ne sono poi sicuro, invece il Fandanghio è stato forse commissionato proprio da Segovia a Turina,
1: Beh,
0: o
1: questo è il
0: no?
1: periodo in cui Segovia ha commissionato moltissimi pezzi a tutti i compositori. Questa, a metà degli anni venti, era nel pieno di questo tentativo ampiamente riuscito di rinnovare il repertorio chitarristico e creare una vera e propria rinascita dello strumento, anche soprattutto attraverso musica contemporanea dell'epoca,
0: Dell'epoca, a
1: contemporanea di
0: cent'anni, ma
1: autori che non fossero chitarristi. La grande
0: già,
1: novità
0: già.
1: è che l'intuizione di Segovia è quella di aprire, diciamo, il repertorio della chitarra ai non compositori non chitarristi, che ovviamente hanno una sapienza diversa, appunto, aumentano in qualità e in quantità il repertorio di André Segovia. Segovia è un protagonista non solo della rinascita della chitarra, ma anche della questa prima fase di rinascita della cultura spagnola, no? Perché appunto citavamo prima Manuel de Falla, che era un amico di André Segovia. Manuel de Falla fu uno degli artefici della organizzazione del Festival del Cantecondo del 1922, nell'estate del 1922 a Granada, dove protagonisti appunto erano anche Federico García Lorca e André
0: È lo
1: Segovia
0: stesso
1: nella
0: Segovia.
1: giuria del concorso. E parteciparono a questo concorso moltissimi artisti del flamenco, ma non solamente. Quindi,
0: Anche se poi questi due brani suonano, in particolare, devo dire, quello di Turina, molto chitarristici, no? Perché sembrano, anche se magari con l'aiuto di Segovia, però hanno una evidenza, una idiomaticità, come si dice, no? Abbastanza marcata, pur nella loro diversità, perché il pezzo di Torroba è intimista, un po' meditativo, astratto in un certo senso, nonostante il titolo programmatico notturno. È quello di Turino, invece, penso magnifico, bellissimo, che alterna un po', non so come lo senti tu, ma insomma, qualche impuntatura folclorica, come il rasgueado, insomma, no? della mano destra, e poi però anche a delle ricercatezze timbriche che sono vagamente debitrici di un impressionismo un po' di maniera, ma abbastanza chiaro. No?
1: Beh, sicuramente sono due autori diversi, vanno ovviamente sotto l'influenza di Manuel de Falla, diciamo, interpretano questa linea tracciata nella direzione della musica popolare in modo differente. Torroba, come dicevi, in modo più intimista, poi in realtà si rivolge soprattutto alla zarzuela, che è la parte più,
0: Certo.
1: diciamo,
0: Al genere
1: letteraria della musica
0: teatrale della
1: popolare,
0: Zarzuela,
1: certo.
0: certo.
1: E invece Turina, penso che segua effettivamente la traccia di Manuel de Falla. utilizzando anche tanti gesti effettivamente e forse anche in qualche modo codificati, no, della scrittura chitarristica, in questo fandanghiglio che appunto è già di per sé una parte di quella che era l'esecuzione del flamenco di quel tempo. E poi c'è da dire, Turina è un grandissimo orchestratore che conosce la musica fuori dalla chitarra di Turina, si rende conto di questa sua grandissima sensibilità, certo, per il colore, quindi ovviamente non poteva che essere anche presente nella scrittura chitarristica, e ovviamente saltando poi le qualità di Andrea Segovia, che di questo pezzo ha fatto un'incisione infatti memorabile.
0: Eh sì. Il prossimo dittico che Luigi Ottademo ci propone ci porta a due estremi molto lontani dal punto di vista cronologico, perché ascolteremo tra poco la trascrizione chitarristica della sonata Kirkpatrick 292 di Domenico Scarlatti in tempo allegro, nella tonalità di Mi minore, e poi invece un brano, di cui poi parleremo più tardi, Luigi, di Angelo Gilardino. Angelo Gilardino è stato un grande chitarrista, un grande didatta, un grande insegnante, un grande teorico della chitarra, nato nel 41 e scomparso, se non sbaglio, 4 anni fa, nel 2022, che si intitola El Rosario ed è per l'appunto un diretto omaggio a Manuel de Falla, come dice il sottotitolo del brano, e anche qui credo che il cante hondo abbia e svolga un ruolo abbastanza preciso. Ascoltiamo allora questi due brani, Scarlatti e Gilardino, durano in tutto 8 minuti.

0: Ecco dunque questo secondo dittico che ci ha regalato Luigi Attademo dal vivo in diretta qui a Radio 3 Suite nella nostra stanza della musica. E questo accostamento tra Scarlatti e Gilardino, adesso lo sveliamo un po', lo giustifichiamo. Nel frattempo però è arrivato un altro messaggio, sempre al 335-5634-296, Italo Pellizzon da Mirano, che ci dice, dovreste citare, ma l'abbiamo appena fatto, il saggio di Lorca, Teoria y Juego del Duende, per l'appunto siamo partiti proprio da lì questa sera, ma lui aggiunge con un nonché dejaría en este libro toda mi alma, e credo voglia dire lascerei, no? In questo libro tutta la mia anima. Non so se sia una frase di Lorca o una frase di Italo, però è comunque una frase bellissima e ce la prendiamo.
1: E ce la prendiamo anche noi e la sottoscriviamo.
0: Esatto.
1: Dunque, sì. Allora, l'accostamento è per
0: Sì,
1: spiegare l'accostamento.
0: certo,
1: Ovviamente ha a che
0: perché.
1: fare con il discorso che abbiamo iniziato sul cantecondo, che lo ripeto, forse non l'ho detto nemmeno, il canto
0: Tanto
1: profondo,
0: profondo,
1: no?
0: certo.
1: Vuol dire, ed è appunto quella dimensione di canto arcaico che Manuel de Faglia appunto va a riscoprire una matrice, diciamo, profonda della musica popolare spagnola. E in questo saggio che ho citato prima fa riferimento proprio a Domenico Scarlatti come l'unico musicista prima di Debussy ad aver capito la ricchezza della musica popolare spagnola che lui aveva modo di ascoltare, lui Scarlatti,
0: Avendo vissuto in Spagna
1: vivendo nella
0: per
1: penisola
0: lunghi
1: iberica
0: anni,
1: per lunghissimo tempo e soprattutto frequentando
0: i
1: ambienti anche
0: musicisti.
1: un po' sordidi, perché in realtà
0: Sì.
1: la musica popolare si ascoltava soprattutto nelle bettole, nei luoghi dove Scarlatti, sappiamo, amava andare a giocare, perché era un
0: Un
1: giocatore
0: giocatore.
1: d'azzardo. E, tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare anche Emilia Fadini,
0: Certo.
1: che è appunto nata l'11 ottobre, quindi pochi
0: Ah,
1: giorni fa. Che è stata la prima, insomma, che ha approfondito così tanto la figura di Scarlatti e anche scritto molto sulla relazione tra la musica di Scarlatti e i contenuti del cantecondo,
0: certo.
1: proprio mostrando proprio come
0: Le
1: le armonie,
0: relazioni
1: le melodie,
0: precise.
1: non solamente le suggestioni, ma
0: Sì, sì,
1: proprio
0: sì,
1: delle
0: sì.
1: strutture musicali fossero profondamente entrate nella
0: Influenzate.
1: scrittura, come abbiamo anche ascoltato in
0: Ma sì.
1: in questo ritmo ternario così potente, che fa ricordare uno dei più arcaici pali del flamenco, che è il polo,
0: Il
1: no?
0: polo.
1: Che è
0: Infatti, il
1: ternario, no?
0: polo, se non mi ricordo male, è l'ultima
1: Delle
0: delle
1: sette
0: siete
1: canzoni.
0: canciones populares españolas di De Faglia, per l'appunto, che Gilardino in qualche modo cita, no? O comunque fa un riferimento. Adesso non so se è una citazione diretta, ma è
1: Ecco,
0: presente, no?
1: Gilardino nell'omaggio che fa a Manuel de Faglia, innanzitutto, cristallizza alcuni atteggiamenti che sono presenti nell'omenage, per esempio il gesto, quella quintina che si trasforma nell'incipit, appunto, abbiamo sentito quel gesto molto forte che caratterizza buona parte dello studio, ma anche la reiterazione e l'insistenza al note polarizzate, che è una cosa pure che è presente nell'omenage, l'intervallo di seconda, adesso questo andiamo nelle cose tecniche, magari musicisti, ma intervalli molto piccoli, perché apro una parentesi, se il tempo ce lo consente, Manuel de Faglia, quando studiava la musica appunto del cantecondo, aveva individuato alcune caratteristiche fondamentali. Una di queste era appunto la reiterazione della melodia sulle stesse note, il fatto che la melodia non avesse un ambito molto ampio, e poi ovviamente il carattere melismatico di queste melodie, che è una cosa comune a tutta la musica del Mediterraneo, ovviamente, e poi anche una cosa che lui chiama enarmonismo, che non è la stessa cosa che intendiamo oggi, ma questa modulazione della voce. Che diremmo microtonale, che è tipica del canto popolare, che non si può trasformare in
0: In note
1: note nella
0: perché
1: nostra
0: no, non le
1: scrittura
0: abbiamo, o
1: diastematica.
0: perlomeno i
1: Esatto.
0: segni ci sono, ma insomma non tutti li sanno
1: E
0: usare e li
1: quindi, per concludere,
0: conoscono.
1: Gilardino va a pescare Manuel de Faglia, anche perché Manuel de Faglia, secondo lui, è l'origine di quel tenebrismo di cui parla e in cui lui penso si riconosca, che è
0: Certo.
1: la linea appunto di
0: Però
1: sviluppo della letteratura chitarristica, come accennavo prima.
0: Gilardino fa rientrare tutto questo in fondo nei canoni diciamo di uno studio, perché questo, se non sbaglio, è il numero 18 degli studi che lui chiama di virtuosità e di trascendenza.
1: No? Sì, esatto, è
0: quindi
1: uno studio.
0: C'è un'area da studio nella questa pagina di Gilardino, che è un po' curioso perché sembra come se avesse voluto imprigionare il fiume febbrile un po', no? E bollente del Cante Hondo in strutture più rigide, come in due rive di un fiume mercuriale, insomma, no? È una strana composizione.
1: Sì, come dicevo, è un po', sono un po' anche cristallizzate anche proprio per questa ragione, sì, perché sì. Questo studio ha una forma. E soprattutto nella prima parte della produzione di queste serie di studi, che sono poi alla fine 60, si concentra molto sulla reiterazione dei modelli e anche un po' minimalista in questo, in questa scrittura. Però la cosa appunto che ha in comune con Manuel De Faglia e anche con Villa-Lobos, direi, è che la chitarra raggiunge dei livelli di ricchezza timbrico, dinamica, appunto, che sono
0: altissimi.
1: Certo. La valorizzano, ecco, moltissimo.
0: Allora, non un dittico questa volta, ma un brano isolato che dura circa 5 minuti, di un compositore che avremo modo di scoprire, perché certamente lo conosciamo assai poco, almeno io, Roberto Gerard, credo che si possa pronunciare così, perché è un compositore spagnolo, ma naturalizzato britannico, vissuto tra il 1896 e il 1970. Quindi è un compositore che poi ha attraversato tanti stili diversi, è stato un po' un ponte tra la musica spagnola e quella catalana, però da quello che ho potuto capire, insomma, ascoltando qualche musica proprio oggi pomeriggio, anche la musica seriale, la musica elettronica, insomma, ha attraversato tante stagioni compositive. Questa che ascoltiamo, la Fantasia, credo sia anche in questo caso, come Vin De Faglia, l'unico brano per chitarra sola che ci ha lasciato e che è stato destinato, comunque è stato eseguito per la prima volta da Julian Bream. Quindi c'è forse anche una collaborazione. Julian Bream spesso collaborava. Ti dici di no? No, va bene, adesso ce lo dirai dopo, ce lo spiegherai dopo. Va bene, allora, Fantasia di Roberto Gerard.

0: Luigi Attademo, che cosa c'era di sbagliato in questo riferimento a Julian Bream?
1: No, ti dicevo, Julian Bream è vero, è stato il primo referente, ma poi sembra che non ci sia stato accordo. Poi la prima esecuzione l'ha fatto John Williams.
0: John Williams alla
1: Sì,
0: fine,
1: ma è vero, questa, la prima collaborazione, ma alzavo la
0: Sì, l'avevo letto,
1: cosa
0: l'avevo letto. Insomma,
1: per
0: poi Julian Bream spesso ha collaborato poi, no, con compositori per adattare poi a se stesso anche qualche volta,
1: Sì,
0: no?
1: è strano perché è un
0: Alcuni
1: pezzo
0: brani.
1: che effettivamente poteva benissimo rientrare nella visione della chitarra di Julian Bream, chissà quali sono le ragioni che l'hanno portato a non eseguirlo.
0: Ma
1: Comunque,
0: la ragione invece per cui tu ce l'hai eseguito questa sera?
1: dunque, innanzitutto una prossimità con Manuel De Falla anche dal punto di vista biografico,
0: Sì.
1: perché entrambi nel 1936, a causa della dittatura fascista di Franco, vanno via dalla Spagna. È fatto abbastanza traumatico anche per Roberto Gerard, tant'è che appunto nel 1957 poi lui scrive anche un'opera che coinvolge la chitarra, ed è l'anno in cui scrive anche questo pezzo per chitarra
0: Sì,
1: sola.
0: sì, sì,
1: E
0: sì.
1: ovviamente per la scrittura, perché come abbiamo sentito nella prima parte introduttiva e poi anche nella parte conclusiva, c'è questo forte senso evocativo della chitarra attraverso gli accordi, attraverso gli armonici, ma anche il melisma, no? Che ricalca anche quelle parti un po' flessibili che abbiamo sentito nell'Omenache, di sola voce, no?
0: Sì.
1: E che appunto è il cante, per cui questa è una radice molto, molto riconoscibile e comune a entrambi i compositori. E poi c'è l'esaltazione della danza, si diceva non, Manuel de Falla, c'è la banera e ci sono questi riferimenti, ma qui ovviamente ci sono altrettanti riferimenti alla danza, che è una parte integrante
0: Del
1: del
0: Cante
1: Cante
0: Hondo,
1: Hondo,
0: per esempio,
1: ovviamente.
0: certo. Francesca, sempre al 335-5634-296, su Scarlatti, dice: Scarlatti sembra musica da film contemporanea, bravissimo il chitarrista. Sulla seconda espressione sono perfettamente d'accordo, sulla prima non saprei, francamente. Ma
1: Dovrebbe
0: sono
1: essere
0: evocazioni.
1: un complimento, quindi
0: Sì, credo sia
1: penso
0: un
1: sia.
0: complimento, quindi ce
1: Quindi
0: lo prendiamo
1: sì,
0: anche questo
1: forse
0: volentieri.
1: interpreto questa indicazione come il fatto che Scarlatti è molto chiaro nella retorica musicale
0: Sì.
1: che utilizza quando c'è un frammento melodico, oppure in questo caso un elemento ritmico è sempre molto, molto esplicito e diretto, quindi in questo senso un po' come la musica, come deve essere la musica.
0: Come la musica da film. Allora, 23-24 minuti qui dalla nostra parte, abbiamo ancora una mezz'oretta, per cui insomma siamo abbastanza nei tempi. Il prossimo dittico riunisce due compositori che in qualche maniera appartengono a una cultura francofona. Franck Martin, che è svizzero naturalmente, ma di lingua francese, che nel 1933 scrive i quattro pièces, le quattro pièces brèves, perché pièce è femminile in francese, che ha una storia tra l'altro abbastanza triste tutto sommato, che la accomuna di nuovo ad André Segovia, ma la racconteremo dopo. E poi Maurice Ohana, che a dispetto del nome è anche lui un compositore francese vissuto tra il 1913 e il 1992, e in questo caso invece il titolo del suo pezzo è Tiento, che in qualche misura insomma potrebbe essere tradotto, almeno secondo insomma i generi della musica antica, come fantasia o ricercare, insomma, adesso poi magari lo definiremo meglio. E allora ancora dal vivo, in diretta, Luigi Attademo, Franck Martin Plante, che è uno delle quattro pièces brèves, e poi Tiento di Maurice Ohana.

0: Ecco dunque come per gli rami in modo sotterraneo, carsico, la cultura del duende, la cultura del mistero, la cultura del notturno, insomma, penetra anche nella musica del nostro tempo. I due brani che abbiamo ascoltato sono entrambi scritti nel Novecento, nel 1933, Les Quatre Pièces Brèves di Franck Martin e questa Plainte che abbiamo sentito, e invece del 1957, questo Tiento invece di Maurice Ohana, perché c'era una definizione, Luigi Attedemo, che credo risalga ancora a quel saggio di García Lorca sul duende, no? Che ci riporta a quella dimensione del duende che in fondo è la qualità dell'artista, la qualità del poeta, la qualità del musicista, no? Che è una qualità un po' incantatoria, un po' magica, no? Che parla di dolore, parla di morte, in un certo senso. Quindi il duende è anche una qualità dell'incantagione che l'arte produce. No? E questa mi sembra una delle definizioni più belle che si possano immaginare del duende e che troviamo in fondo in molta della musica che tu ci hai portato qui questa sera.
1: Sì, effettivamente penso che ascoltando soprattutto questo finale del
0: Del
1: Tiento
0: tempo.
1: di Ohana si capisca il senso delle parole iniziali, cioè questa ricerca della parte oscura, no? Dell'insondabile,
0: Dove è notte è duende.
1: dove è notte, dove è nero, dove ci sono i suoni
0: Dove è
1: oscuri
0: nero,
1: e c'è il
0: certo.
1: duende,
0: Sì.
1: e appunto qui in questa regione grave della chitarra dove risuona l'inizio dell'omenache, perché si suona l'inizio dell'omenache in questa seconda minore e sentiamo proprio questa dimensione. Però in Ohana c'è anche l'aspetto anche della violenza proprio del suono, perché effettivamente questi contrasti estremi erano una cosa che attraevano molto proprio del flamenco, attraevano molto l'immaginario musicale di Ohana, tant'è che lui prediligeva anche la chitarra a 10 corde, no? E Narciso Yepes, che era
0: Lo stavo
1: un
0: dicendo,
1: interprete
0: infatti.
1: appunto famoso spagnolo, aveva eseguito tutta questa sua musica, soprattutto quella dedicata alla 10 corde, con questa intenzione, quella di rendere ancora più sonora, ancora più urtante, diciamo,
0: Sì, certo. Beh, anche
1: la
0: perché lui
1: chitarra
0: poi
1: e l'armonia
0: migra tra un ambito tonale, un ambito atonale, dal quale, no? Esce, entra tra tonalità e atonalità, addirittura forse c'è qualche accenno di scrittura dodecafonica, ma non ne sono così certo, bisognerebbe andare a vedere
1: comunque
0: le
1: la
0: partiture.
1: prossimità con Faglia, appunto, c'è appunto anche oltre l'incipit col tema della follia, diciamo, non così evidente, ma chiaramente all'uso. E c'è poi la banera di cui parlavi, appunto, è la banera che è nella seconda sezione. E poi anche l'idea del canto arcaico, lui usa il cantus planus, no? Qua che appunto viene dalla tradizione bizantina. Quindi ci sono tutti questi elementi che dicevamo prima in questo pezzo. Forse è più difficile collegare invece Fran Martin, e questo è stato un po' un mio azzardo, però appunto
0: È un lamento,
1: C'è il
0: comunque.
1: lamento
0: Certo.
1: e c'è il melisma nella sua musica, e soprattutto c'è questa idea compositiva che solo 5-6 anni dopo farà di Joaquín Rodrigo il più famoso compositore
0: Già.
1: per chitarra, perché l'arpeggio che poi sostiene la melodia, la seconda minore, eccetera, è il famoso tema
0: Del
1: col
0: concerto
1: melisma, è il famoso tema del concerto
0: di
1: di
0: Aranjuez,
1: Aranjuez, di
0: certo.
1: fatto già presente, ovviamente in un sistema armonico ben
0: Diverso, ben
1: diverso.
0: diverso.
1: Eppure c'era anche l'idea dell'omaggio a Segovia, perché come accennavi, questi pezzi di Martin erano stati concepiti perché c'era stato lo stimolo.
0: Beh sì, perché no, loro due, Fra Martin e Segovia, Fra Martin come Fra Martino, Franck
1: C'è questa
0: Martin, cioè, succede
1: assonanza.
0: sempre così, si trovano a Ginevra, no? Nel 1933, Martin assiste a un concerto di Segovia, ne rimane incantato e quindi gli dedica questi quattro pezzi, li scrive per lui, glieli offre e Segovia non dice nulla. Sta in silenzio, non li accetta, non li esegue, anzi dicono gli aneddoti, non so se sia vero, che quando si incontrano una volta per le strade di Ginevra, Segovia lo saluta molto frettolosamente e non fa alcun cenno ai quattro pezzi che aveva comunque ricevuto, quindi un po' per questo è una storia vagamente, insomma, malinconica.
1: Sì, più che altro Segovia aveva un'estetica ben precisa,
0: sì.
1: Questi pezzi, anche se questo terzo in qualche modo era un po' un omaggio alla Spagna, non potevano rientrare, come abbiamo sentito, nella stessa linea poetica del Notturno di Torroba o anche degli altri pezzi con Mandanghiglio e tutta l'altra produzione che noi chiamiamo segoviana, quindi effettivamente c'era questa distanza che poi appunto ha portato questi pezzi a essere pubblicati 25 anni dopo.
0: Eppure anche Segovia scrive un studio sin luz, no? Senza luce.
1: E appunto l'oscurità che ritorna anche nel caso di Segovia.
0: Sì, ma quella era un'oscurità anche indetta dalla sua malattia agli occhi, insomma, che conosciamo bene. Arrivano un sacco di messaggi, Luigi, stasera, non so com'è, ma la chitarra, vedi, viene molto seguita anche a quest'ora della notte. Vabbè, c'è l'ascoltatore Antonio Napoleone che dice che in realtà il pezzo di Francesconi Duende è un pezzo straordinario che abbiamo trasmesso anche noi a Radio 3 dal vivo, ma io mica posso essere qui tutte le sere. Ecco, ho sentito invece, a proposito di Gerard, un ascoltatore dice: ho sentito Simon Rattle eseguire la terza sinfonia di Gerard, molto impattante, lui dice, ed è un compositore molto conosciuto in Gran Bretagna, dove è andato appunto in esilio dopo la guerra civile. E poi c'è un'altra osservazione di Gloria che dice: quale affinità musicale tra i due strumenti principali di questa sera, il violoncello e la chitarra, Solli Mattademo, abbiamo creato questa coppia a distanza questa sera. E poi sulla questione della musica da film, dice Pardon, dice Francesca, mi riferiva alla bellissima musica di Angelo Gilardino. Ah, ecco, non a Scarlatti, ho sbagliato io, o ha sbagliato lei, non lo so. Era un complimento, amo la musica da film come Sakamoto, Morricone, Umiliani, eccetera. Quindi era quello il riferimento alla musica da film, non Scarlatti, ma Gilardino. Bene, ora 23:40, 20 minuti, sì, ci siamo perfettamente. Un brano isolato, questa volta, Luigi Tadema, ne parleremo più diffusamente al termine dell'ascolto, ma è un brano con un titolo molto preciso, è il Polifemo de Oro. Qui rientriamo, direi, pienamente nella poesia di García Lorca. Il compositore in questione è Reginald Smith Brindle, che anche lui è un compositore abbastanza curioso, è britannico, nato nel 1917, scomparso nel 2003, compositore che ha avuto un grande interesse per la chitarra, ha scritto molti pezzi per la chitarra, e ascoltiamo adesso questo, forse il pezzo più lungo, dura circa 7 minuti, è il Polifemo de Oro. Luigi Tadema in diretta qui a Radio 3.

0: Ecco dunque questo pezzo abbastanza insolito per la chitarra, il Polifemo de Oro di Reginald Smith Brindle, compositore britannico vissuto tra il 1917 e il 2003. Credo che questo pezzo, Luigi, sia anche questo degli anni 50, 1955 forse, da quelle parti lì. E la cosa che dobbiamo forse svelare un po' è questo titolo, perché è un titolo programmatico, che si riferisce e ci fa tornare alla poesia di García Lorca, non tanto alla teorizzazione intorno al duende, quanto proprio alla pratica poetica di García Lorca, perché si riferisce a una delle due meravigliose definizioni che Lorca dà della chitarra, no? Perché è il polifemo, e credo che sia nella Adivinanza della chitarra. Lui dice che la chitarra è un polifemo, no? Un polifemo con sei braccia, e queste braccia intrappolano i sospiri delle anime. Adesso la parafrasi è un po' generica, ma il significato è un po' questo, no? E per questo l'hai scelta, immagino.
1: Sì, chiaramente è un compositore che dedica questo brano e poi anche successivamente nel 75 un altro brano a quattro poemi da García Lorca,
0: Sì.
1: quindi è un compositore che aveva ben chiaro quanto la poetica di García Lorca fosse evocativa per la chitarra. Ovviamente è un compositore che ha un linguaggio proiettato verso il serialismo, un serialismo diciamo che lui eredita dalla lezione di Dalla Piccola, perché appunto è uno dei protagonisti della scena fiorentina dagli anni 50 in poi, insieme a quelli che appunto vennero definiti i compositori della scuola fiorentina, Alvaro
0: Certo.
1: Compagni, ed ecco il motivo per cui c'era questa attenzione anche per la chitarra, Silvano Bussotti, Pietro Grossi, e
0: Sì, lui
1: appunto
0: ha addirittura studiato con Pizzetti, no?
1: addirittura con
0: Oltre che
1: Pizzetti.
0: Dalla Piccola, e poi anche con Fernando Germani, perché ha studiato organo, no? Chissà se
1: Sì.
0: c'è qualche riferimento.
1: Si tratta appunto di una di quelle figure che non è solamente legata alla chitarra, benché
0: Sì.
1: abbia dedicato tanto alla chitarra, ma che appunto era un eclettico, ha scritto anche un libro sulla serialità, appunto nella musica, e certamente aveva ben chiara la letteratura spagnola e quanto potesse essere evocativa. Come dicevo, in questa adivinanza della chitarra, che sarebbe l'indovinello della
0: L'indovinello,
1: chitarra,
0: no? Certo, sì.
1: appunto, García Lorca dice che ci sono sei fanciulle. E sei fanciulle che sono appunto le sei corde, tre di carne, tre di argento, e ci sono queste forti metafore, e alla fine appunto le tiene ferme un polifemo di oro che appunto a guardare la chitarra sembra proprio essere
0: Il
1: l'immagine della chitarra
0: disegno proprio
1: con la buca al centro
0: del polifemo, dell'occhio del
1: e la
0: polifemo.
1: sua tavola diciamo scintillante,
0: Certo.
1: quindi questo di oro.
0: Intuizioni di García Lorca. Allora, abbiamo il tempo per l'ultimo brano, Luigi, che dura circa 4 minuti, quindi ci siamo, e si ritorna a Joachim Turina. E si ritorna a Turina, si ritorna inevitabilmente ad André Segovia, che non ci lascia mai, no? Quando si parla di chitarra, e ad un brano del 1931 che proprio Segovia ha fatto diventare celebre, inciso e portato in giro per il mondo, la sonata Opera 61, che è divisa in tre movimenti, e noi ascoltiamo il movimento centrale, che reca l'indicazione di andante.

0: Il magnifico, devo dire, andante della sonata opera 61 di Joachim Turina, qui in diretta dal vivo insieme a Luigi Attademo. Questo era l'ultimo capitolo del nostro recital, della nostra stanza della musica. C'è un messaggio di Manuela, caro Luigi, che è proprio forse la conclusione ideale, perché lei ci scrive pochi minuti fa: grazie, mi state offrendo moltissimi stimoli, sono una bailaora. Quindi una danzatrice, suppongo, ecco. Sto ascoltando delle chitarre danzanti, creatrici di paesaggi. È un bellissimo pensiero, anche questo. Te lo puoi portare serenamente a casa dopo questa esperienza. Allora ti chiederei, in un minuto, che è quello che abbiamo, un minuto e mezzo al massimo, visto che la poetica del duende, la poesia di García Lorca ci hanno accompagnato e hanno attraversato tutta la serata, che cos'è davvero la chitarra per García Lorca? Occorrerebbe un'ora, lo so, ma io te lo chiedo in un minuto.
1: Ma la domanda è difficile, quindi
0: Certo,
1: chiaramente
0: se no non la facevo a te, se non era difficile.
1: certamente, però devo dire appunto che quello che abbiamo già detto, cioè García Lorca cerca nella chitarra, la chitarra è un po' l'icona di questa dimensione che unisce canto, poesia, evocazione, e soprattutto penso che la chitarra abbia questo potere di dare vita e morte nello stesso tempo. Mi spiego, cioè il suono è la chitarra. Io, quando si suona la chitarra, si suona la corda e il suono si produce e poi muore nello stesso tempo. E c'è un bellissimo passaggio nella teoria
0: Del duende.
1: del duende, in cui dice appunto la Spagna è, a differenza delle altre nazioni che si ispirano alla musa, agli angeli, la Spagna si ispira al duende perché comincia quando muore. E quindi la morte è qualcosa che è un punto di partenza per García Lorca e
0: Certo.
1: trova questa dimensione oscura di
0: Nella
1: ulteriorità
0: chitarra
1: nella
0: e nelle
1: chitarra, e penso che
0: corde
1: sia
0: della
1: proprio un
0: chitarra.
1: po' quello che anche può
0: Hai
1: sintetizzare
0: cercato di dire
1: questo
0: questa sera, che dirai nel concerto a Firenze del
1: 22 novembre al
0: Suoni
1: Lodi di
0: Riflessi
1: Firenze.
0: alla Sala Vanni in Piazza del Carmine a Firenze. Grazie Luigi Attademo,
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: a
0: davvero.
1: tutti e a
0: Sei
1: tutte le ascoltatrici.
0: accompagnato e anche, insomma, molti ascoltatori hanno reagito, cosa che non accade poi così spesso, alla nostra stanza della musica. Ringraziamenti a Emilio Parisi, Lucia Rosei, Emiliano Novelli e Angela Aquino, rispettivamente il tecnico del suono, l'assistente del consulente musicale e i due specializzati di ripresa qui in Sala Milano, invece laggiù in K2 Fabio Melis e Francesco Napoleoni, a governare il tutto Giovanna Natalini con mano salda e costante. Guido Barbieri qui al microfono, e ho modo ancora, sì, in un minuto, di dirvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, cura di Monica D'Onofrio. Domani, se avete voglia di stare un po' con noi, alle 21 ci colleghiamo in diretta con il Wexford Festival, una piccola città dell'Irlanda del Sud, del Sud-Est per la verità, e vi trasmetteremo in diretta Iris di Pietro Mascagni, una Iris che parla molto italiano per la verità, perché il direttore è Francesco Ciluffo, la regia è di Rosetta Cucchi, che è anche la direttrice artistica da qualche anno di questo festival, e la intervisteremo nel corso dell'intervallo. Quindi appuntamento a domani 21 per Iris, 20 invece pochi minuti prima per noi, e comunque in ogni caso a tutte e a tutti una notte serena.

0: Irresistibili come sempre i groove degli Us 3, sono loro ad aprire la notte dibattiti qui a Radio 3, quindi benvenute e ben ritrovati da Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E sono tornati dunque in pista i britannici Us 3, a band in attività dai primi anni 90, da quando hanno iniziato a mischiare ritmi e rime dell'hip hop con il jazz, con sonorità caraibiche e altre fusioni. Us 3 che, dicevo, sono tornati ad incidere un album, e il loro undicesimo si intitola Snap, Crackle and Bop, dal quale abbiamo ascoltato We Like That. Alla guida c'è sempre Jeff Wilkinson e Akhil Dasan è l'unico MC dell'album. Poi un'ottima sezione fiati di sassofono, tromba e trombone. Snap, Crackle and Bop, Us 3. Il duo svizzero Kiku, invece, ha chiamato a raccolta due vocalist del calibro di Blixa Bargeld e Black Cracker per produrre un disco che è diviso a metà, cioè è concepito come un dittico, sono due corpi di lavoro ben distinti, e infatti ognuno ha un titolo, ma tenuti insieme da un'architettura musicale condivisa, che poi è il denso e mutevole flusso sonoro creato dai Kiku per tromba, batteria ed elettronica. Questa notte ascoltiamo un brano da ciascuno dei due lavori, partiamo però dal secondo, che si intitola It's All the Rage, e insieme alla band svizzera c'è l'artista multidisciplinare statunitense Black Cracker.
1: One, two, three.

0: see, huh? Somebody's sensitive and folks, huh? Somebody's sleeping not woke, huh? Somebody's lining up for coke, huh? Somebody fuming no gas, huh? Somebody mirroring no smoke, huh? Somebody hear my kinfolk, huh? Somebody hear my kinfolk, huh? Nobody hear my kinfolk, huh? Somebody needs to get broke, huh? Cross my T, this ain't a joke, huh? Somebody needs to get broke, huh? All of y'all sucking and choke, huh? All of y'all sucking and choke, huh? All of y'all sucking and choke. You can find refuge in my lung, in my gut. Cut free, light radiating, disintegrate, lowered into the ground.
1: Che bello il lavoro vocale di Black Cracker in questo disco, e in particolare nel brano che abbiamo finito di ascoltare ora, Sleeping Bull, dove il linguaggio diventa ritmo, trascina con sé il tessuto sonoro preparato dal trombettista dei Kiku, che è Yannick Barman, e dal batterista e percussionista Cyril Reigame, duo Kiku che ascoltiamo ora alle prese con l'altro vocalist del disco, Blixa Bargeld, in questa Orlando's Victory.

Suzhou, questo è il titolo del lato occupato da Blixa Bargeld nel disco collaborativo realizzato insieme a Ikkiku. Blixa ha scritto i testi, li ha interpretati così con determinazione, così come ha fatto Black Cracker nell'altro lato. E così sono nati i due lavori, Suzhou e It's All the Rage, due voci distinte, due linguaggi diversi, ma una costruzione sonora, quella degli svizzeri Kiku, che tiene insieme il tutto e che infatti è diventato un unico album dal quale è nato questo bel ciclo di canzoni. Everest Records, l'etichetta svizzera di Berna, è il riferimento per questo lavoro. Torniamo ad occuparci di Toothpaste for Your Elephant, il buffo, bel titolo scelto per il debutto discografico di un'etichetta di base londinese, si chiama Owagin. E per inaugurare il catalogo ha pensato ad una raccolta, una compilation, omaggio al loro amore per le stranezze do it yourself di stampo no e new wave, al loro amore per le cassette anni 80 ed è anche una appassionata dedica verso chi passa le notti ad ascoltare musiche altre. È un bel omaggio, insomma, che piace molto anche a noi, che condividiamo volentieri. C'è, tra l'altro, una descrizione di ascoltatrici e ascoltatori che sono pensati come esploratori notturni di sonorità ruvide. E allora, questa notte abbiamo scelto i suoni di un duo di produttori, anche la loro base è Londra. Si chiamano Angel Hunt e Lou Venturini. Nel 2018 il loro disco d'esordio, che uscì ovviamente in formato cassetta, stile che è prettamente lo-fi, con ripetitivi loop a disegnare l'atmosfera ipnotica di dub e psichedelia che avvolge anche il brano, che è il loro contributo a questa compilation, si intitola Amla Berries.

0: Dennis is a fine face.
1: Lo stile anfibio e paludoso di Angel Hunt e Lou Venturini, una musica in effetti polverosa che ti avvinghia. D'altronde i due artisti vivono a Londra, da lì traggono l'ispirazione da quella che hanno definito un'atmosfera caotica, quasi claustrofobica, ma decisamente affascinante. E questo era il brano di Angel Hunt e Lou Venturini, contributo alla compilation Toothpaste for Your Elephant, decisamente più diretta e solare, per quanto a tratti anche molto malinconica, intima e pacata, è la cantante maliana Madamba. Lei ha appena superato i 60 anni, 40 dei quali passati con un'ottima carriera musicale alle spalle. Madamba è figlia d'arte, il papà è il celebre e compianto griot di Bamako, Djeli Baba Sissoko, anche la zia, Fanta Damba, ha poi proseguito nella tradizione delle griot maliane, che ha continuato a farlo anche Madamba, però ha portato avanti la tradizione dalla Francia, dove si è trasferita nei primi anni 80. Ora ha aggiunto questa perla alla sua collana discografica, un album che si intitola Tabolo Cura, è pubblicato con la One World Records e si apre davvero molto bene con questa calorosa Denka D. Lei è Madamba.

Le tradizioni folk e blues vengono trasfigurate, assumono forme astratte e imprevedibili nella musica di Tashi Dorji, chitarrista nato in Bhutan, quindi nell'Asia medio orientale, ma da tempo residente ad Asheville nel North Carolina, un maestro dell'improvvisazione contemporanea con la sei corde, una discografia ricchissima sviluppata nell'arco di quasi 20 anni, sia da solista sia con numerose collaborazioni, tra le altre quelle con Marisa Anderson, Matt Rasmussen, Tony Buck, giusto per citare qualche nome. Burn the Throne, da Low Clouds Hang, This Land is on Fire, il brano che abbiamo appena ascoltato. Il disco era uscito a inizio 2026 per Drag City e Tashi Dorji sarà presto in Italia per una data unica a Roma nell'ambito della rassegna Flaming Creatures, in questo caso per un appuntamento in collaborazione con Zen Arcade. Il concerto di Tashi Dorji sarà domenica 18 ottobre al Cantiere, quindi in via Gustavo Modena. In apertura, in continuità con l'improvvisazione libera del chitarrista, suoneranno She's Analog, quindi il trio composto da Lucas Guerra, Stefano Calderano e Giovanni Iacovella.

E continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Firenze, in particolare al PARC, il Performing Arts Research Center, dove dal 18 ottobre al 6 dicembre si terrà la quinta edizione della rassegna Flux, flussi di musica creativa. 6 gli appuntamenti che si muovono tra improvvisazione, jazz e musiche afroamericane. Tra gli ospiti in programma quest'anno ci saranno Roberto Ottaviano, Marc Ribot in trio con la bassista Farida Madou e il percussionista Chess Smith, e poi da Chicago il trio Artifacts, che abbiamo appena ascoltato con il brano No Side Effects. Gli Artifacts sono la flautista Nicole Mitchell, la violoncellista Tomika Reed e il batterista Mike Reed. Nella stessa serata, insieme agli Artifacts, ci sarà anche il concerto da solista della contrabbassista Silvia Bolognesi. E poi ancora nell'ambito di Flux ci sarà il concerto di Mary Alvorson, stavolta in quartetto con la formazione Canis Major, e infine chiusura di rassegna con il chitarrista e compositore filippino-americano Carl Evangelista, insieme a 3 protagonisti dell'improvvisazione libera britannica: Alexander Hawkins, John Edwards e Mark Sanders. Per maggiori informazioni su Flux al PARC di Firenze dal 18 ottobre al 6 dicembre, il consiglio è di visitare il sito toscanaproduzionemusica.it.

Infine segnaliamo anche il tour italiano di Rural Tapes, progetto del multistrumentista norvegese Arne Kelsrud Mathisen, un'elettronica onirica e vagamente psichedelica che il musicista presenterà con 4 concerti in solo a partire dal 21 ottobre al Olivetti di Genova, poi il 22 a Spettro a Brescia, il 23 ottobre Rural Tapes sarà allo Spazio Echina di Roma e infine il 24 al Cineteatro Universal di Cosenza. Ascoltiamo un brano tratto da uno degli ultimi lavori di Rural Tapes intitolato Oniric, che è uscito per Clay Pipe.

È scritto che dall'altra parte di questa sofferenza ci sarà una rinascita. Si apre così, con la voce di Letitia Wright, il quarto album in studio del quintetto londinese Ezra Collective, un disco che segna anche i 10 anni di attività del gruppo, un lavoro che nasce da una domanda che si è posta il batterista Femi Coleoso a proposito della situazione in cui spesso si trovava il gruppo di fronte al pubblico. Lui si è chiesto come si fa a donare gioia agli altri quando individualmente si prova qualcosa di affatto diverso. La risposta è nella speranza, si intitola infatti Here Because of Hope, questo disco che riflette su la musica e la resilienza della diaspora nera e il rapporto naturalmente tra queste due cose. Abbiamo ascoltato due brani da questo lavoro, i primi due, Part 1 e poi Blow Your Trumpet. Ne ascoltiamo un altro, questo Sweet Echo.

Here because of hope, siamo qui grazie alla speranza, così si intitola il nuovo disco degli Ezra Collective, ovvero Ife Ogunjobi tromba, James Mollison sax tenore, Joe Armon Jones pianoforte e i fratelli TJ Coleoso al basso e Femi Coleoso alla batteria. Un disco che mette la musica al centro della storia, o piuttosto delle storie della diaspora nera, la musica come elemento di resistenza individuale e collettiva. Il disco è diviso in tre parti, ciascuna delle quali è introdotta da una lettura poetica dell'attrice Letitia White. Ogni sezione individua un luogo geografico e culturale importante per la storia della diaspora nera, quindi si va dall'Africa dell'Ovest ai Caraibi a Londra e quindi i suoni dell'afrobeat, del reggae, del calypso, dell'acid jazz, del drum and bass e altri ancora entrano a far parte del racconto. Suoni che però non hanno una divisione rigida né in termini geografici né in termini di genere. L'album vede la partecipazione di diversi ospiti, si va da Passaglieu a Lila Ike, da Leona Lewis a Libianca, oltre a Letitia Wright che abbiamo già citato. Il brano che abbiamo ascoltato era Sweet Echo.

Facce diverse di una stessa medaglia. Siamo passati da Here Because of Hope degli Ezra Collective a Before the World Blows, prima che il mondo scoppi. Questo è il titolo del nuovo disco di Erykah Badu e The Alchemist. Anche questo è un lavoro molto aperto, un disco che segna il ritorno discografico della regina del neo soul dopo molti anni di assenza, e una nuova collaborazione, quella con The Alchemist, davvero ben riuscita. Un disco aperto anche in termini di collaborazione. In questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti nella notte di Radio 3, I Just Play a Part, c'erano DJ Creole Princess, West Side Gun e Joy, un brano che rispecchia l'andatura più generale del disco, mai statico, un dialogo tra i due intestatari attraverso le diverse sfumature e le differenti direzioni della musica afroamericana. Vi proponiamo un altro brano da questo stesso lavoro, vede la presenza del sassofonista Kamasi Washington e si intitola Black Box.

E qui siamo in territorio più marcatamente nu jazz in questo brano intitolato Black Box, che vedeva anche la partecipazione di Kamasi Washington per un disco, questo Before the World Blows, che si muove tra tanti linguaggi della musica afroamericana, tra soul, blues, funk, rock, jazz e hip hop. Erykah Badu e The Alchemist hanno dato vita a questo nuovo lavoro che è uscito a fine agosto in formato digitale, ma per il formato fisico bisognerà aspettare fino a dicembre, ed è una collaborazione discografica tra Control Freak Records e Young Recordings. E rimaniamo negli Stati Uniti con il produttore multistrumentista Adrian Young. Lui ha già registrato con dei musicisti del calibro di Tony Allen e Bo Taylor sotto il marchio Jazz Is Dead, un'etichetta e un progetto che condivide con Ali Shahid Muhammad. Ne abbiamo ascoltati più volumi qui a Battiti. Questo disco che invece vi proponiamo stanotte nasce dalla seguente domanda: cosa avrebbe realizzato un producer ghanese nel 1976 se avesse deciso di creare un album di disco music americano per la sua città? E la risposta è in questo lavoro intitolato non a caso Afro Disco Makossa, dal quale per la sua città. E la risposta è in questo lavoro intitolato non a caso Afro Disco Makossa, dal quale ascoltiamo Everybody, Adrian Young.

Si intitola Afro Disco Makossa, il nuovo disco di Adrian Young, multistrumentista e produttore che nel disco si ascolta al basso, alla chitarra, all'organo e alle percussioni, alla testa di un nutrito gruppo di musicisti, un lavoro che sin dal titolo si colloca in Africa e sono diverse le musiche che Young raccoglie, dalla makossa all'afrobeat all'highlife, ma le mette in relazione naturalmente con alcuni linguaggi della diaspora afroamericana. Il disco è pubblicato da Linear Labs, che è un'etichetta ma anche uno studio fondato a Los Angeles dallo stesso Young, e il brano che abbiamo ascoltato si intitola Everybody, e questo ci porta in un terreno sonoro contiguo con il nuovo disco degli Ibibio Sound Machine, che si intitola Chopping Mountain, e questo è Burning in Lagos.

È chiaro che Tony Allen ha fatto scuola, ma non solo Tony Allen, piuttosto l'afrobeat più in generale, con queste ritmiche incalzanti, le sezioni, i fiati molto piene, molto presenti, e poi il basso pulsante che abbiamo ascoltato in questo brano Burning in Lagos, tratto dal nuovo disco del gruppo londinese i Bibio Sound Machine, fondato nel 2013. Questo gruppo che voleva fondere elementi di afrobeat e di drum and bass si sono poi evoluti ulteriormente grazie anche all'apporto della cantante Ino Williams, nata a Londra ma cresciuta in Nigeria, musicista che ha dato un'impronta forte al progetto, dandogli anche il nome che è legato alla lingua Ibibio, lingua nigeriana parlata dalla mamma di Ino Williams. Da questo disco Chopping Mountain, qui a Battiti nella notte di Radio 3, vi proponiamo un altro brano, questo è River Don't Rush.

Gli Ibibio Sound Machine con la voce di Eino Williams e la produzione del sassofonista e tastierista Max

produttore Malcolm Catto. Lui si considera al 50% musicista e al 50% ascoltatore, sicuramente un produttore molto attento e che mette la sua firma sui dischi che realizza, dischi anche piuttosto diversi tra di loro, come è evidente dalla raccolta intitolata Malcolm Catto Presents Quartermass Sound Lab, pubblicata a settembre dall'etichetta Strat. Si tratta di una raccolta che attinge a una serie di registrazioni inedite insieme a versioni e mix alternativi realizzati nello studio e appunto nella tracklist del disco. Si trovano gli Snapped Ankles, i Vanishing Twin, dalla scuderia Bongo Joe, Cyril e poi tanto Afro-Funk e Soul e psichedelia nei brani di Idrissa Akamura and the Pyramids, Hannah Williams and the Affirmations, J.J. Whitefield e anche nella musica degli svizzeri Professor Wu Lassa, che ascoltiamo in questa versione inedita di Bande de Coco nel mix di Malcolm Catto.

0: Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Terza puntata.
1: Una volta tornate tutte in classe, Rose Stanley disse: «Ho una macchia d'inchiostro sulla camicetta. Vai nell'aula di scienze a fartela togliere, ma ricordati che alla seta non fa bene essere smacchiata». Certe volte le bambine si macchiavano apposta la manica della camicetta per farsi mandare nell'aula di scienze al piano delle superiori. Là, un'interessantissima professoressa in camice bianco, Miss Lockhart, con i capelli grigi, corti e ondulati spazzolati all'indietro e la fronte segnata dal sole e dal vento, come tutti i giocatori di golf, versava da un grosso recipiente una gocciolina di liquido bianco su un batuffolo di cotone col quale, stringendo in silenzio il braccio della bambina, tamponava la macchia d'inchiostro con grande concentrazione. Rose Stanley si faceva mandare nell'aula di scienze soltanto per noia, ma Sandy e Jenny continuarono a macchiarsi la camicetta a prudenti intervalli di 4 settimane, apposta per farsi stringere il braccio da Miss Lockhart. Miss Lockhart pareva avviluppata da 6 dita d'aria pura, che si portava dietro ad ogni passo in quell'aula dall'odore misterioso. La lunga aula di scienze era il suo habitat naturale. Una volta che Sandy la vide uscire di scuola con una gonna di tweed a cannelli diretta come un insegnante qualunque alla sua macchina sportiva, quell'aura era un po' svanita. Per Sandy, Miss Lockhart, nell'aula di scienze, circondata da 3 file di banconi con i vasi mezzo pieni di cristalli, polveri e liquidi colorati, ocra e bronzo e grigio metallico e blu cobalto, e le ampolle di vetro dalle strane forme, a bulbo con i beccucci simili al bocchino di una pipa, disposti tutti in bell'ordine, rappresentava qualcosa di speciale. Una volta soltanto era capitata nell'aula di scienze mentre era in corso una lezione. Le allieve, ragazze grandi, alcune già con il petto, stavano a coppie davanti ai banconi, di fronte a una fila di becchi a gas accesi. Tenevano in mano una provetta piena di una sostanza verde e la facevano danzare sulla fiamma. Decine di provette verdi e di fiammelle danzanti lungo le 3 file di banconi. Le cime spoglie degli alberi d'inverno strusciavano contro le finestre della lunga stanza e fuori c'era il freddo cielo d'inverno con un enorme sole rosso. Sandy, quella volta, ebbe la presenza di spirito di ricordare che gli anni di scuola sono da ritenersi gli anni più felici della vita e portò a Jenny la straordinaria notizia che le superiori sarebbero state stupende e Miss Lockhart era bellissima. Su, nell'aula di scienze, le ragazze facevano proprio quello che volevano, spiegò a Jenny, ed è previsto che sia così. Anche noi con Miss Brody facciamo quello che vogliamo, ribatté Jenny. Mia mamma dice che Miss Brody ci dà troppa libertà. «Ma il compito di Miss Brody non è darci libertà, è di farci lezione», disse Sandy. «Invece l'ora di scienza è previsto che sia libera, è permesso». «Beh, a me piace stare nella classe di Miss Brody», commentò Jenny. «Anche a me», disse Sandy. «A Miss Brody sta a cuore la nostra cultura generale», dice mia madre. Ciò nonostante, le visite all'aula di scienze rimasero il piacere più segreto di Sandy, che calcolava con molta attenzione gli intervalli tra una macchia e l'altra per non far sospettare a Miss Brody che quegli incidenti non erano tali. Mentre Miss Lockhart le teneva il braccio e tamponava accuratamente la macchia sulla manica, Sandy era come rapita dalla lunga aula appartenente di diritto a quell'insegnante e dal fascino lecito di ogni suo oggetto. Ma la volta in cui Rose Stanley, dopo la lezione di canto, si fece mandare nell'aula di scienze per farsi smacchiare la camicetta, Miss Brody disse alla classe: «Dovreste stare più attente con l'inchiostro. Non è ammissibile che le mie alunne vadano avanti e indietro dall'aula di scienze in questo modo. Abbiamo una reputazione da difendere». E aggiunse: «L'arte è più grande della scienza. Prima viene l'arte, poi la scienza».

0: Sopra la lavagna era stata srotolata una grande carta geografica per la lezione di geografia. Miss Brody si girò per indicare con la bacchetta dove si trovava la Lanska, ma poi si girò di nuovo verso l'allieve e precisò: «Prima di tutto vengono l'arte e la religione, poi la filosofia, ultima la scienza. Questo è l'ordine dei grandi temi della vita, il loro ordine d'importanza». Era il primo inverno dei due che la classe passò con Miss Brody all'inizio del 1931. Miss Brody si era già scelta le sue allieve preferite, o meglio, quelle di cui si poteva fidare, o più esattamente, quelle con i genitori che poteva star sicura non avrebbero contestato gli aspetti più moderni e rivoluzionari della sua didattica, perché erano troppo illuminati o troppo ignoranti per lamentarsene, o troppo riconoscenti di poter dare un'istruzione alle figlie con lo sconto, grazie all'ascito della fondatrice, o ancora troppo fiduciosi per mettere in dubbio la validità di ciò che le figlie imparavano in quella scuola così quotata. Queste alunne particolari venivano invitate a casa di Miss Brody a prendere il tè con la raccomandazione di non dirlo alle altre. Erano in confidenza con lei e al corrente della sua vita privata e delle ostilità in corso con la direttrice, gli alleati della direttrice, nonché degli ostacoli che Miss Brody aveva incontrato nella sua carriera per causa loro. «E per voi e per il vostro bene, bambine, se oggi, nel mio fulgore, esercito su di voi la mia influenza». Fu così che nacque il gruppo della Brody. Eunice Gardiner era talmente timida da principio che non si capiva come mai Miss Brody l'avesse coinvolta. Ma poi cominciò a improvvisare un allegro diversivo durante quelle loro merende, facendo la ruota sul tappeto. «Ah, tu per noi sei Ariel», le disse Miss Brody. Allora le si sciolse anche la lingua. Di domenica però non le era permesso fare la ruota, perché per molti versi Miss Brody era la classica zitella di Edimburgo. Eunice Gardiner faceva le capriole sul tappeto solo alle riunioni del sabato, prima della merenda, oppure dopo, sul linoleum in cucina, mentre le altre rigovernavano e si leccavano il miele che colava sulle dita quando si passavano il favo, ormai pressoché ripulito, per riporlo nella dispensa. Erano trascorsi 28 anni dai tempi in cui faceva la spaccata a casa di Miss Brody, quando una sera Eunice, che nel frattempo era diventata infermiera e aveva sposato un dottore, disse al marito: «L'anno prossimo, quando andremo al festival...» «Sì?» Eunice annodò un altro punto. Stava tessendo uno scendiletto di lana.
1: «Sì?» disse il marito.
0: «Quando andremo a Edimburgo?» disse Eunice. «Ricordami di visitare la tomba di Miss Brody».
1: «E chi era Miss Brody?»
0: «Una mia insegnante, una donna molto colta. Un festival di Edimburgo concentrato. Ci invitava a prendere il tè a casa sua e ci parlava del suo fulgore».
1: «Del suo?»
0: «Degli anni del suo fulgore. Durante uno dei suoi viaggi si era innamorata di una guida egiziana e al ritorno ci raccontò tutto. Io ero una delle sue preferite. Facevo la spaccata, sai, e questo la metteva di buon umore».
1: «Ho sempre sospettato che avessi avuto un'istruzione un po' stramba».
0: «Ma non era mica matta, era sanissima. Sapeva esattamente quello che faceva e ci raccontava per filo e per segno la sua vita amorosa».
1: «Sentiamo».
0: «Ah, è una storia lunga. In fondo era la tipica zitella. Devo proprio portarle dei fiori. Chissà se riuscirò a trovarla alla tomba».
1: «Quando è morta?»
0: «Subito dopo la guerra. Ormai era in pensione. Quella fu una vera tragedia. L'avevano obbligata ad andare in pensione prima del tempo. La direttrice non l'aveva mai potuta soffrire. Anche quella del pensionamento di Miss Brodie è una storia lunga. Le aveva fatto la spia proprio una di noi ragazze. Il gruppo della Brodie ci chiamavano. Non ho mai scoperto chi sia stata a tradirla.

0: questo punto, sarà bene parlare della lunga passeggiata nei quartieri della vecchia Edimburgo che Miss Brodie fece fare alle ragazzine del suo gruppo, tutte in divisa viola scuro e cappello di velluto nero con lo stemma verde e bianco, un venerdì di marzo in cui a scuola si era rotto il riscaldamento e le altre bambine erano state mandate a casa ben imbacuccate. Il vento soffiava dal fort ghiacciato e il cielo era carico di neve. Sandy aveva per compagna di fila Mary McGregor, perché Jenny era tornata a casa. Dietro, con la sua faccia rubiconda, il naso largo, i codini bruni che spiovevano da sotto il cappello nero e le gambe già simili a due tronchi nelle calze di lana nere, camminava Monica Douglas, che sarebbe stata famosa per il carattere collerico e perché riusciva a fare a mente calcoli matematici di quelli seri. Di fianco a lei c'era Rose Stanley, alta e bionda, con la pallida carnagione giallina, che ancora non si era fatta un nome per il sesso e allora discuteva esclusivamente di treni, gru, automobili, meccano e altre cose da maschi. Non che le interessassero il funzionamento dei motori o le possibilità costruttive del meccano. Ciò non di meno conosceva nome, marca, numero di cavalli vapore e colori disponibili di tutte le automobili e il prezzo delle varie scatole del meccano. Era anche un'instancabile scalatrice di muri e alberi. Ma questi interessi, benché contrassegnassero Rose Stanley undicenne come un maschiaccio, non intaccavano la sua femminilità. Anzi, fu proprio la conoscenza superficiale di quegli argomenti, quasi si trattasse di una consapevole fase preparatoria, a tornarle assai utile di là qualche anno con i ragazzi. Accanto a Rose camminava Miss Brodie, la testa eretta, il profilo aquilino e fiero. Indossava il solito cappotto di tweed marrone dalla linea sciolta, con il collo di castoro ben abbottonato e il cappello di feltro in tinta, la tesa piegata all'insù da un lato e all'ingiù dall'altro. Dietro di lei, ultima della fila, la minuta Eunice Gardiner, che 28 anni dopo disse a proposito di Miss Brodie «devo visitare la sua tomba», spiccava un saltello ad ogni passo, quasi dovesse mettersi a fare piroette lì sul marciapiede, tanto che Miss Brodie a intervalli si voltava indietro per dire «insomma, Eunice», e a intervalli rallentava l'andatura per tenerle compagnia. Sandy, che in quel periodo stava leggendo «Il ragazzo rapito», era immersa in una conversazione con l'eroe del romanzo, Alan Breck, contenta di camminare accanto a Mary McGregor perché con Mary non era necessario parlare. «Mary, hai il permesso di scambiare qualche parola sottovoce con Sandy?»
1: «Sandy non vuole parlare con me», rispose Mary,
0: che in seguito, durante l'incendio dell'albergo, corse su e giù alla cieca finché non morì. «Come vuoi che Sandy parli con te se hai quell'aria ebete e scontrosa? Sforzati almeno di assumere un'espressione cordiale. Sandy, devi portare questo messaggio ai Macpherson, al di là della brughiera», disse Alan Breck. «Ne va della mia vita e della causa. Potrai sempre contare su di me, Alan Breck», rispose Sandy. «Sempre! Mary!» disse Miss Brodie da dietro. «Cerca di stare al passo con Sandy». Sandy continuava ad accelerare, incitata da Alan Breck, l'ardore e la gratitudine del quale, ora che Sandy si apprestava a traversare la brughiera, avevano raggiunto proporzioni commoventi. Mary cercava di tenerle dietro. Si trovavano ora sulla grande distesa di prati esposti al vento dei Meadows che splendevano verdi sotto il cielo di neve. La loro meta era la città vecchia, perché Miss Brodie aveva detto che dovevano assolutamente vedere i luoghi dove si era fatta la storia e il percorso passava per il Middle Walk. Eunice, sola in fondo alla fila, incominciò a saltellare al ritmo di una filastrocca. Edimburgo, Leith, Portobello, Musselburgo e Dalkeith. Quindi, sull'altro piede, Edimburgo, Leith. Miss Brodie si girò a zittirla, quindi si rivolse nuovamente a Mary McGregor, la quale, più avanti, stava guardando con tanto d'occhio uno studente indiano che veniva verso di loro. «Mary, proprio non riesci a camminare composta?» «Mary!» disse Sandy. «Smettila di fissare quel tipo color caffè latte!» La vessata Mary spostò lo sguardo vacuo su Sandy, cercando di affrettare il passo. Ma Sandy teneva un'andatura irregolare, con piccoli scatti in avanti e brusche fermate, perché Alan aveva cominciato a cantare la sua canzone, mentre lei si preparava ad attraversare la brughiera con il messaggio che gli avrebbe salvato la vita. Cantava Alan Breck. «Questa è la canzone della spada di Alan. Il fabbro la creò, il fuoco la forgiò e ora risplende nel pugno di Alan Breck». Poi, battendole la mano sulla spalla, Alan disse: «Sandy, sei una giovane coraggiosa che non ha nulla da invidiare per ardimento ad alcun uomo del re». «Non andare così svelta», mormorò Mary. «E tu cerca di tenere la testa alta», ribatté Sandy. «Su la testa, su!» Ma tutto ad un tratto le venne voglia di essere buona con Mary McGregor, al pensiero che essere buona con Mary, invece di rimbrottarla, l'avrebbe fatta sentire buona. Da dietro le giunse la voce di Miss Brodie, che stava dicendo a Rose Stanley: «Voi siete tutte eroine in erba. La Gran Bretagna deve essere una patria adatta per le donne eroiche. La Società delle Nazioni...» L'eco della presenza di Miss Brodie, nel momento stesso in cui Sandy era lì lì per essere gentile con Mary McGregor, le bloccò l'impulso. Sandy si girò a guardare le compagne e queste le apparvero come un corpo unico di cui Miss Brodie era la testa. Per un breve, spaventoso istante, vide se stessa, l'assente Jenny, la bistrattata Mary, Rose, Eunice e Monica, tutte votate insieme a compiacere il destino di Miss Brodie, come se Dio li avesse fatte nascere proprio a quello scopo. Allora, la tentazione di essere gentile con Mary McGregor la lasciò ancora più spaventata, perché significava separarsi dal gruppo, rimanere sola e macchiarsi di una colpa ben più terribile di quelle di Mary, la quale, se anche era la colpevole ufficiale, almeno veniva compresa nella categoria delle eroine in erba di Miss Brodie. Perciò, per il bene del loro sodalizio, le disse: «Se ci fosse Jenny, non starei proprio in fila con te». «Lo so», rispose Mary. Allora Sandy tornò a detestarsi e incominciò a maltrattare Mary senza requie, con la sensazione che, a ripetere più volte una cosa, si finisce per farla diventare giusta. Mary si mise a piangere, ma piano, perché non la notasse Miss Brodie. Sandy, che non sapeva più come uscire da quella situazione, decise di tirar dritto e fare la moglie che litiga con il marito. «Insomma, Colin, che cosa vuoi che faccia una poveretta quando saltano le valvole e non c'è un uomo in casa?» «Ma senti, tesoro, come potevo immaginare?» In fondo ai Meadows incrociarono una squadriglia di giovani esploratrici. La nidiata di Miss Brodie passò accanto al gruppo guardando dritto in avanti. Solo Mary si girò a fissare le ragazzone vestite di blu dall'aria energica e militaresca e la parlata ben più sciolta di quella che loro usavano in presenza di Miss Brodie. «È maleducazione fissare la gente», disse Sandy a Mary. «Mica le fissavo», fece Mary. Dietro, Miss Brody rispondeva alle domande sulle giovani esploratrici e sulle coccinelle, perché molte bambine delle inferiori erano appunto coccinelle. «Per chi ama questo genere di cose», disse Miss Brody nel suo tono più edimburghese, «è l'ideale». Dunque, croce su coccinelle e giovani esploratrici. A Sandy tornarono in mente l'ammirazione che Miss Brody nutriva per le milizie di Mussolini e la foto che aveva portato dall'Italia raffigurante la trionfale marcia su Roma delle camicie nere. «Questi sono i fascisti», aveva detto Miss Brody e aveva scritto la parola sulla lavagna. «Chi sono questi uomini, Rose?» «I fascisti, Miss Brody!» Erano scuri come la notte e marciavano in file perfette, tutti col braccio levato alla stessa identica inclinazione sotto gli occhi di Mussolini, ritto su una pedana come un maestro di ginnastica o una caposquadriglia delle giovani esploratrici. Mussolini, con i suoi fascisti, aveva posto fine alla disoccupazione e adesso in Italia non si vedevano più cartacce per le strade. In quell'istante, in fondo al Middle Mid of Walk, Sandy fu colpita dal pensiero che loro, il gruppo della Brody, erano i fascisti della Brody. Benché, ad occhio nudo, non sembrassero inquadrate, erano tutte pronte a un suo cenno, inquadrate in un altro senso. Fin lì poco male. Solo che nel disprezzo di Miss Brody per le giovani esploratrici si avvertiva come una punta di gelosia, un'incoerenza, sì, una falla. Forse le giovani esploratrici assomigliavano troppo ai fascisti, erano delle rivali e Miss Brody non lo sopportava. Sandy pensò di informarsi su come entrare nelle coccinelle, ma le tornò il panico dell'esclusione e l'idea dovette essere messa da parte perché Sandy amava molto Miss Brody. «Noi siamo due ottimi compagni, Sandy», disse Alan Breck, facendo scricchiolare sotto i piedi i vetri infranti sul pavimento intriso di sangue della tuga di poppa. Poi, preso un coltello dal tavolo, si staccò un bottone d'argento della giubba. «Dovunque tu vada, mostra questo bottone», le disse, «e gli amici di Alan Breck correranno in tuo aiuto». «A destra!» disse Miss Brody. Stavano per entrare nella città vecchia, dove nessuna delle bambine era mai stata se non di passaggio, perché nessuna di loro aveva genitori abbastanza appassionati di storia da condurre la prole nell'intrico di vie puzzolenti e malfamate che era a quei tempi il nucleo più antico di Edimburgo. Canongate, Grassmarket, Lowmarket erano tutti nomi che evocavano un fosco territorio di criminalità e disperazione. «Arresto a Lowmarket!»

Yahya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: 19.02, sta iniziando la trasmissione radiofonica più romantica della storia della radio, Hollywood Party, con conduttori straordinari, Alberto Crespi sulla mia destra, no, ma lei non no, e il dottor Dario Zonta.
6: Buonasera.
5: Avete, so che avete anche un ospite, ma io sono qui per caso, sono passato
6: sì,
5: perché, e non posso mancare i red carpet di queste
6: anche questo
5: di queste
6: vero,
5: situazioni,
6: ha detto
5: di
6: red
5: questo
6: carpet
5: fest.
6: Ho sentito
5: red carpet, carpet,
6: ha detto red
5: carpet.
6: Non tappeto rosso, ma, red carpet,
5: no, beh, ma scusi, mai non si usa più tappeto rosso,
6: certo, non più non
7: ma è... perché è romantico.
5: Mi è venuto così.
7: No, qui gli aggettivi a caso. Proprio,
5: avevo ascoltato
7: il primo
5: prima
7: che ci passa per la testa:
5: pubblicità di un balletto romantico.
7: Ah, per la romantica Gisella alla scala.
5: Hollywood Party romantico.
7: Giusto,
5: tu sei romantico, no? La canzone.
7: Sì, Amico delle nuvole, no?
5: Esatto.
7: Era così.
6: Sempre raffinato comunque fisico.
7: Citazioni
5: sì, Renato Raschel regna tra noi, insomma, in questo momento.
7: Dove siamo?
5: Siamo a... dove siamo? Bella domanda. Siamo all'auditorium.
7: Quasi sul tappeto rosso.
5: Sì, praticamente a pochi metri dal tappeto rosso, che è pieno di persone che stanno arrivando, che stanno guardando i divi e le dive che attraversano questa lunga passeggiata dell'auditorium. E siamo tra la sala Sinopoli e la sala...
6: Petrassi.
5: Petrassi.
7: Siamo nel foyer della Sinopoli.
5: Esattamente a metà. Quindi,
7: per cui...
5: per gli ascoltatori che volessero
7: passate,
5: venire, passate, portate anche dei panini,
6: però,
5: perché il dottor Zonta non mangia
6: piedi,
5: da ieri.
6: Posti in piedi, eh?
5: Sì, quello piedi. A meno che non ci si possa sedere per terra.
7: Se
5: sì,
7: volete,
5: si può.
7: Questo
5: si può.
7: È permesso.
5: Va bene. Allora,
7: abbiamo i gelati.
5: Gelati.
7: Che sì, sono i microfoni, come si chiamano in gergo.
5: Poi è stato fortunato lei perché gli volevano dare la coppetta.
7: Esatto, no, invece
5: che...
7: il cono gelato, il microfono è più, secondo me, è più comodo. Quindi non portate il gelato, come ha detto,
5: no,
7: detto Mulas, portateci dei panini.
5: Sì, i panini
7: dei generi confort.
5: Dottor Zonta, lei non mangia da
7: pizza bianca con la mortadella.
6: Sì, sì, da stamattina, anzi, da ieri sera.
7: Ma infatti, hai visto che fisichetto.
5: Sì.
6: Ecco, ma anche
5: è un vero atleta,
6: però, davvero sardo come è.
5: No, è che a me mi frega l'altezza, perché se no avrei potuto fare molto molto di più nella mia vita.
7: Salutiamo il nostro ospite. Siamo qui per la festa del cinema di Roma.
6: Sì, ventunesima edizione.
7: Ventunesima edizione.
6: All'Auditorium Parco della Musica.
7: Andremo in onda anche nel weekend.
6: Andremo in onda anche nel weekend, tutti i giorni, fino alla settimana prossima.
5: Certo.
6: Tra l'altro quest'anno il festival inizia con un giorno prima, diciamo oggi è martedì, di solito inizia il mercoledì.
7: Sì, e c'è un motivo.
6: Ma non so se possiamo dirlo.
7: Ma perché no?
6: Ma sì, comunque, perché Roma è una città nella quale accadono diverse cose, e tra le quali ci sono anche eventi che oltre
7: posso
6: quelli
7: dire
6: del cinema,
7: posso
6: prego,
7: aggiungere
6: l'ho
7: però
6: presa alla lontana, sì.
7: Roma è una città dove accadono tante cose, ma basta che ne accada una e si blocca tutta la città.
6: Esattamente.
7: In questo quindi, Roma è unica al mondo. Sì. E domani che accade?
6: Domani qua vicino c'è un match. Un match di calcio abbastanza rilevante, e quindi niente, c'è un po' di fibrillazione.
5: Hanno pensato bene,
6: ma
5: questo è acume, dottor Zonta, questo è acume organizzativo,
6: è intelligente.
7: È vero.
5: Esatto.
7: Hanno fatto bene,
6: ma è la realtà, perché poi mettere l'apertura del festival con una grande partita, importante partita, avrebbe veramente potuto produrre qualche incontro.
5: Non avrebbe potuto.
7: E comunque chi vive a Roma lo sa benissimo, chi fosse qua in visita, così attenzione che domani in questa zona noi siamo in linea d'aria, quanto siamo dall'Olimpico?
6: Un chilometro.
7: Sì. Domani qui il traffico sarà ingestibile.
6: Importante.
7: Preparatevi. Sì. Simone Catania, benvenuto.
6: Sì.
7: È il nostro primo ospite, siamo felicissimi di averti qua per il tuo film Brianza. Come
8: grazie
7: va?
8: A voi. Ma bene, direi che sono sì, molto contento di essere qua, ovviamente, quindi sto bene.
7: Il film passa domani, giusto?
8: Esattamente, no.
7: Esatto.
8: In una giornata in cui c'è anche da Roma.
6: Ah, domani ti hanno messo proprio nel...
8: Esattamente.
6: Ma guarda, va bene così. Va bene, perché tutte le cose, come dire, sudate, come probabilmente anche questo film, che tra l'altro ricordiamo è stato inserito nel concorso, è uno dei film,
7: dei tre film italiani in concorso.
6: Esatto, uno dei primi tre film, film che noi possiamo dire qualcosa sul film, cioè giudizi, non so se possiamo esprimere giudizi.
7: In teoria fino a domani avremo un embargo.
6: Abbiamo un embargo.
7: Però il allora... fatto che festeggiamo in questo modo però, Simone Catania, sì, qualcosa certo. vorrà.
8: Ma
7: qualcosa
8: lo chiedo vorrà, io, posso chiedere però, che sono molto curioso.
7: Puoi chiederci.
6: Però off record, diciamo così.
7: Off no, sempre off the record, Simone poco fa ci diceva, ci confessava di essere tifoso del Como. E domani il Como gioca più o meno in coincidenza con la vostra... con la vostra
8: beh, sì,
7: prima
8: sì, esatto.
6: Quindi un'anima divisa in due sì. Vabbè, questo accade a tanti,
7: come quella
6: a tanti di noi,
7: come quella di Paolo Pierobon stasera, vabbè.
6: Esatto, esatto.
7: Allora noi parleremo, abbiamo del preso film, insomma, una canzone che è un omaggio a una scena del tuo film, ascoltiamola e poi spieghiamo perché.